0: senti, fidati.
1: Viaggiare, partire, viaggiare.

Partire, viaggiare, viaggiare, partire, partire, viaggiare, non fermarsi mai. Chilometri che sotto il culo passano e allontanano i guai. Viaggiare, vedere tutti gli angoli della terra, rincorrere le stati, farsi rincorrere dalla guerra che è nel cuore. Correre più veloce del dolore, come un jet supersonico, precedere il tuo stesso rumore, fare in modo che non ti raggiunga mai. Viaggiare al volante di una macchina scassata che per ogni chilometro in più è un gloria al padre, e fare una telefonata a tua madre, dire è tutto a posto, ritorno per Natale ad ogni costo, partire, viaggiare. Agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo

in una barca che prima o poi ti allagherai. Sarà forse troppo tardi per rimediare, partire, viaggiare, non dimenticare, fotografare il mondo in movimento, cercare il senso della vita in un momento che si ripeterà, ma chissà dove, chissà quando, partire e vivere cercando e ballando su ritmiche diverse, su diversi accenti, ballare sopra fusi orari e sopra i mutamenti di clima, scalare la cima e poi scendere a valle, una, dieci, cento, mille miglia, coi piedi per bagaglio e il mondo per famiglia, mangiare le cucine dei paesi più lontani, con le forchette, con i bastoncini, con le mani, i paesi più lontani, ma lontani da che? Lontani da cosa? Lontani da dove? Con le radici nel tuo cuore, i rami nell'altrove, partire con il sole sempre in faccia ad ogni cosa.

che non cadranno mai, che tu non rivedrai mai. Scambiare quattro chiacchiere in lingue che non sai, comunicare con un semplice sorriso, con un gesto solo, scoprirsi Marco Polo e non sentirsi solo tra gli umani. Stringere milioni di mani in ogni posto, agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto.

Che un tuono, viaggiare attraverso la musica, attraverso la cultura, la scoperta della natura e di sé, viaggiare nei perché, viaggiare in internet o sopra un jet o in bicicletta o a piedi, modificare i credi, scambiarsi le fedi e muoversi rimanendo fermi sul posto, agosto dopo agosto, agosto dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto.

calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore.

Non è certo da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio.

senti, fidati.

l'abisso è scuro, scuro. L'inchiostro è nero, nero. Mando messaggi di profondità. Leggi.

0: Bless all of y'all.
1: In Blu 2000. Senti, fidati.

0: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono e Daniele Caruso in regia. Siamo nelle fasi finali per un accordo molto buono con l'Iran, lo ha dichiarato il presidente americano Trump nella notte italiana parlando con i giornalisti al termine della finale di NBA. Trump ha detto che tra 1 o 2 giorni avremo un'idea più chiara. Intanto ha sentito nuovamente Netanyahu dicendo di smettere di attaccare, ribadendo: io ho detto che rischi di restare da solo contro l'Iran. Poco dopo sia Pasdarana che il premier israeliano hanno annunciato la sospensione delle ostilità, ma la tensione resta altissima nel sud del Libano. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il leader dell'ultradestra ha risposto: il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte. Spagna, standing ovation, tantissimi cori al Santiago Bernabéu per l'ultimo appuntamento pubblico di Papa Leone a Madrid. Oggi raggiungerà Barcellona. Tutto ci racconta il nostro Paolo Fucili.
1: Una rosa d'oro è l'omaggio del Papa all'Almudena, cara alla devozione dei madrileni. L'ha portata stasera Leone in persona nella cattedrale della città a lei intitolata. La storia racconta che l'Almudena fu murata al tempo dell'invasione dei Mori e poi per miracolo ritrovata secoli dopo. Storia che a Leone ispira un monito contro i muri che anziché proteggere dividono, allontanano e a volte anziché abbatterli preferiamo puntellarli o persino ignorarli. La scena si sposta poi in uno stadio leggenda del calcio. Atmosfera di festa nella casa del Real Madrid, il Santiago Bernabéu prestato per l'occasione al Papa per incontrare l'arcidiocesi della capitale spagnola. L'umanità è bombardata di immagini e di parole ma affamata di giustizia e assetata di verità, dice Leone. È l'amore, la lingua che fa sentire tutti a casa. C'è un fatto evidente che ci dà fiducia, si può tornare alla fede o anche conoscerla per la prima volta in età adulta. Forse Dio è già presente dove ancora non l'abbiamo cercato.
0: Nuovi raid russi sull'Ucraina, almeno 4 morti e 10 feriti a Kharkiv, abbattuto invece dalla NATO un drone sulla Lettonia, mentre l'Ucraina continua a mettere a segno punti e obiettivi contro infrastrutture energetiche russe. Pari ai ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, il centro-sinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Intesa San Paolo irrompe nel risico bancario, cade Sassis, lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per MPS che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, anche oggi insieme fino alle 10 per tenervi compagnia informandovi, speriamo appunto in modo piacevole. Vi ricordo che ci potete ascoltare, ma anche riascoltare con l'app Play 2000, pagine dei quotidiani, perché sempre da qui che cominciamo, che sono dedicati soprattutto a due temi. Uno, quello che riguarda il fronte internazionale Israele-Iran, con alcuni sviluppi, ma più che sviluppi sono dichiarazioni arrivate nella notte, dunque, che non troviamo sui giornali, e l'altro invece quello che ormai come titolo e formula giornalistica viene restituito come il risico bancario. Cercheremo di capire questa mattina di che cosa stiamo parlando e perché è così importante. Però cominciamo a sfogliare i nostri quotidiani da Avvenire, che guarda e segue il viaggio di Papa in Spagna. Oggi l'ultima giornata a Madrid, risveglio madrileno, perché poi già in mattinata si muoverà alla volta di Barcellona. Io vi ricordo che potete seguire passo passo il viaggio di Papa Leone in Spagna seguendo TV 2000. Avvenire titola questa mattina: tutti i diritti di tutti, nuovi bagni di folla per il pontefice che oggi arriva a Barcellona all'incontro ieri con le vittime di abusi, e poi appunto il bagno di folla e veramente un'acclamazione trionfale allo stadio Bernabeu prestato al Papa nell'incontro con la comunità cattolica. La vita, la famiglia, l'educazione, la pace, il dramma migratorio, la libertà religiosa. Leone XIV

di fronte al Parlamento spagnolo, ricorda i cardini per una società giusta. Sì, perché ieri c'è stato anche l'intervento, prima volta nella storia, di una pontefice davanti alla Cortes, al Parlamento spagnolo. E qua c'è proprio una fotografia che immortala questo passaggio storico. Nelle pagine interne poi si va ai passaggi più intensi dei discorsi, anche le fotografie che illustrano, per esempio, l'arrivo a un Bernabeu che veramente dire gremito è dire poco, ha fatto impressione, fanno impressione queste belle immagini. Infatti il Papa si è anche, diciamo così, lasciato andare ad una espressione simpatica calcistica, ha detto la Chiesa ha fatto gol, proprio perché era incredibile l'ovazione che si è levata da questo stadio gremitissimo. L'abbiamo detto, la visita del Papa in Spagna non è stata salutata e attesa soltanto dai fedeli. La Spagna sicuramente è paese cattolico per eccellenza, possiamo dire, no? La cattolica Spagna, così è stata definita nei secoli, ma è un paese che sicuramente ha vissuto anche delle contraddizioni, una secolarizzazione anche drammatica per alcuni aspetti, quindi il rapporto Chiesa-Stato è sicuramente molto molto sentito e molto molto avvertito. Però è evidente, lo spiegano i numeri che fin dall'inizio hanno accolto il Papa, si possono spiegare soltanto se oltre ai tanti fedeli viene inclusa anche una parte, chissà, forse di cattolici di nascita, nel senso che sono stati battezzati ma che poi non hanno un percorso e una vita da praticanti, perché sono veramente numeri impressionanti, oltre ai tanti laici, laicissimi, che hanno dimostrato apprezzamento e attenzione per il Papa in questi giorni. Ci ricorda l'Avvenire, ieri pomeriggio il pontefice ha visto un gruppo di 6 persone che hanno subito violenze da parte del clero, e poi, rivolgendosi ai vescovi iberici, la richiesta di impegnarsi nella prevenzione e nel garantire percorsi di giustizia. Poi ci ricorda Avvenire che oggi Leone lascia Madrid per Barcellona, l'ultimo appuntamento quello nella capitale spagnola, e questa mattina intorno alle 10:20 l'incontro con i volontari nel padiglione 3 dell'IFEMA, e poi appunto alle 11:10 all'aeroporto internazionale la partenza per la metropoli catalana, dove l'arrivo è previsto per le 12:25. La prima giornata del pontefice a Barcellona sarà l'insegna della preghiera, infatti prima alle 13 la recita dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia, e quindi alle 20 la veglia di preghiera anche qua allo stadio olimpico Ius Companis, questo dalla 2001 il nome dell'impianto che forse molti di voi ricordano come Stadio Olimpico di Montjuïc, e poi domani la visita ai carcerati. Quindi giornate, l'abbiamo detto, molto molto intense quelle del Papa. Continuate a seguire il viaggio di Papa Leone collegandovi e seguendo, sintonizzandovi, ecco, forse questo è il termine più giusto, con TV2000. Corriere della Sera, tutti i quotidiani nelle pagine interne o corichiamo in prima pagina guardano al viaggio del Papa, però qua le aperture si fanno diverse. Corriere della Sera, Israele, Iran, stop ai raid. Il leader dello Stato ebraico dice c'è il diritto all'autodifesa, l'ho detto nella cordiali telefonate con Trump. Mi fa sorridere perché io credo che ci sia dell'ironia da parte di Netanyahu, visto che tutti riportano delle telefonate che di cordiale hanno veramente poco, anche rispetto, diciamo così, alle forme più attente a un protocollo che in qualche modo voglia edulcorare anche i toni a volte più accese, perché insomma quello che viene riportato, che corrisponde allo stile trampiano, lascia poco spazio alla cordialità. Comunque ci sta che Netanyahu gli abbia detto abbiamo pieno diritto all'autodifesa, anche perché è evidente che Netanyahu non si sente finora imbrigliato in qualche modo con le mani legate rispetto alle indicazioni che arrivano da Washington. Poi vedremo se veramente si è giunti a più miti consigli, perché anche Trump, e questo non lo ritroviamo sui quotidiani perché è della notte italiana, ha fatto sapere di aver avuto un'altra telefonata con Netanyahu e di avergli detto chiaramente guarda che rischi di rimanere solo, e ha aggiunto proprio poco fa al termine dell'NBA che siamo nelle fasi finali per un accordo molto buono con l'Iran, da un punto di vista del nucleare assolutamente migliore di quello raggiunto da

Obama e che tra 1 o 2 giorni avremmo un'idea migliore rispetto a questi negoziati. Quindi di nuovo si dice entro il fine settimana. C'è un perfidissimo pezzo d'apertura, la pagina online della CNN, dico perfido perché hanno contato dal 7 aprile tutte le volte che Trump ha parlato di un accordo ormai a portata di mano, no? Quindi di un accordo imminente, 37 volte. Ora, non sappiamo se questa è la 37esima o la 38esima, non ho colto come va segnalato quest'ultimo, però per dire che si fa fatica ormai a dare affidabilità agli annunci, quantomeno, di Trump. Nel Corriere della Sera, sul Corriere della Sera, nelle pagine interne, c'è un'intervista interessante ad Aliva Hess, che è il direttore progetti Irana del Crisis Group, l'organizzazione no profit impegnata alle politiche di prevenzione o di risoluzione dei conflitti armati. E dice: in Iran la teocrazia ha cambiato strategia e adesso sta disorientando gli americani. Negli ultimi 2 mesi gli iraniani hanno insistito molto sul collegamento tra tutti i fronti di questa guerra, con riferimento al Libano, con i raid hanno messo in pratica ciò che finora avevano sostenuto solo a livello retorico. Per loro il cessate il fuoco viene sfruttato dagli Stati Uniti per indebolire sia l'Iran economicamente, con il mantenimento delle sanzioni che Hezbollah attraverso i raid israeliani. Gli ultimi attacchi hanno cercato di modificare questa dinamica per dimostrare a Trump che sono disposti e capaci di tornare all'ostilità qualora non intervenga, per esempio, per frenare Netanyahu. E appunto, Netanyahu che fa? Netanyahu a Trump con il fiato sul collo. Gli iraniani sono stati abili, hanno aumentato la pressione poco prima dell'apertura dei mercati a ridosso dei mondiali in Nord America, sapendo che ora Trump non vuole un'escalation. Sembra che la mossa abbia funzionato, inducendo il presidente a frenare Bibi. Ma Trump per ora non vuole tornare in guerra, può cambiare idea, potrebbe. Netanyahu vuole proseguire l'offensiva, ma Trump è più cauto. Tuttavia, potrebbe irritarsi se gli iraniani non gli offriranno una via d'uscita che gli consenta di salvare la faccia. È una situazione fluida. Oggi l'accordo è più vicino o più lontano? Paradossalmente, le ultime tensioni potrebbero aumentare le possibilità di un'intesa. Trump finora ha esitato per via di possibili reazioni interne a un accordo che conceda benefici economici all'Iran. Ora pare rendersi conto che la situazione è così fragile che potrebbe degenerare in un conflitto molto più ampio, il suo incubo. Vedremo, vedremo se veramente l'acuirsi della tensione e l'escalation toccata con mano in questi giorni possa favorire il negoziato o meno. È interessante quello che fa notare l'analista Levi Hess, che l'Iran, che niente lascia al caso, oppure una fortunata coincidenza, questo non lo sappiamo, però ha operato questa escalation, quindi si è tornati alla guerra guerreggiata, almeno nei confronti di Israele, proprio a ridosso dell'apertura in Messico, Stati Uniti, dei mondiali di calcio. E sicuramente Trump non vuole sporcare questa vetrina, non perché ci tenga al calcio, ma perché appunto è una vetrina. Rubo soltanto la fotografia di taglio centrale dal Corriere della Sera, sempre un fronte internazionale in primo piano, ma ci spostiamo molto più a est. Siamo in Corea del Nord. L'omaggio di Xi a Kim, una mossa anti-Putin, la strategia del presidente cinese ieri giunto in una visita rara di Kim, a Kim Jong-un, leader nordcoreano, da parte direttamente del presidente cinese Xi Jinping, e viene letta dal più degli analisti proprio come una mossa anti-Putin, una mossa di contenimento nei confronti di Putin, cioè dato il rafforzarsi del rapporto necessario tra Mosca e Pyongyang e anche qualche alzata di testa di Kim Jong-un, Xi Jinping è tornato dopo tantissimi anni in Corea del Nord a dire a Kim Jong-un: ti ricordo di chi devi essere più amico, chi è il tuo socio di maggioranza, chi ti mantiene in vita, chi ti può staccare la luce ancora. Ecco, perché proprio così, nel senso che l'energia è fornita alla Corea del Nord direttamente dalla Cina, quindi con i nuovi accordi con la Russia, la Corea del Nord ha benefici da un punto di vista di materiale energetico, petrolio prima di tutto, però le infrastrutture elettriche, la corrente elettrica è proprio, quindi, e penso anche i principali gasdotti, insomma, hanno una o

una diretta come dire, fonte, origine di fonte dalla Cina, oppure hanno lo snodo tecnologico della Cina. Quindi veramente la Cina ad oggi ancora può spingere la Corea del Nord. La Stampa: tregua a orologeria, è il taglio centrale, con lo stop ai raid di Iran e Israele dopo la telefonata Trump-Netanyahu, ma l'apertura del quotidiano torinese ci porta direttamente al risico bancario. Intesa 30 miliardi per MPS, lanciata l'OPAS per far nascere il secondo gruppo europeo. Unipol rileverà 635 sportelli per fonderli con BPR. Messina dice: Unicredit vince chi offre di più. Ora all'Italia serve una banca globale, titola Stefano Lepri. Quindi da parte di tutti c'è un guardare con interesse positivo ad un'operazione che, al netto di chi ci perde e chi ci guadagna, porta verso un'Italia che esca dal nanismo bancario, quindi che sempre più si avvicini a delle banche dimensionalmente competitive. Poi è ovvio che nello specifico, ma anche proprio all'interno del governo, sappiamo che ci sono, che c'è la Lega che fa il tifo per una parte, Fratelli d'Italia che fa il tifo per un'altra parte, quindi poi ci sono degli interessi, diciamo, un po' più a matriosca. E parlando di matriosca e dunque della Russia, vi porto al pezzo, ma sempre letta, Anna Zafesova, perché veramente è illuminante, vi porto a pagina 13 al pezzo di Anna Zafesova che ci parla del dizionario della guerra. Guardate, è un pezzo che fa accapponare la pelle. Dalle lettere delle vedove russe, dai diari dei soldati, dai blog, emerge un linguaggio in codice che nasconde l'orrore in trincea e disumanizza l'altro e se stessi. È una lettura, secondo me, necessaria per ricordarci che cosa significa la guerra. In modo particolare qua siamo sul fronte russo, quindi dei soldati russi, e c'è questo dizionario di guerra che è stato realizzato dall'antropologa Aleksandra Archipova e lo psicologo Yuri Lapshin, che sono due ricercatori russi in esilio dal 2022, che hanno stilato e pubblicato sul sito di ECO quel che resta dell'ex radio indipendente, ovvero l'Eco di Mosca, il dizionario etnografico della guerra. Ora, al di là proprio delle parole, ovvero quando si parla di 500, 500are, 500ati, si sta parlando dei disertori. Quando si parla di 200, di 200ati, dei morti. Poi ci sono i kartoshka, che sono i soldi, che sono spesso l'unico motivo per cui questi uomini si arruolano. Sullo zero è la prima linea e azzerare è uccidere. Ma attenzione, non è uccidere nel senso morire in guerra. È da qua che voglio cominciare a darvi almeno lo spessore, la dimensione di alcuni di questi termini. Uccidere, azzerare, un sistema di anime morte, e chi si ribella rischia l'azzeramento, un termine utilizzato ormai correntemente anche dai civili. La figlia del soldato scrive nella sua lettera: bisogna salvare mio papà prima che venga azzerato. A differenza dei 200ati, che sono i morti in battaglia, gli azzerati vengono uccisi dai loro compagni per ordine degli ufficiali oppure in missioni suicide. Azzerare in un assalto di carne, virgolette, perché proprio così si ritrova in questi scritti, è una minaccia che i soldati si sentono dire spesso, anche perché oltre il nastrino, altro termine, cioè nei territori ucraini occupati dai russi, il volere del comandante è l'unica legge. In quasi tutti i reparti esiste la fossa, spesso una buca scavata in terra o uno scantinato più attrezzato, dove soldati riottosi vengono rinchiusi e torturati. Il contingente speciale dei detenuti ha portato nelle trincee russe il sadismo tipico delle carceri e i tempi del gruppo Wagner, quando gli ex prigionieri venivano graziati dopo 6 mesi al fronte. È finito. Ora i combattenti V, quindi gli ex carcerati, come vengono definiti, sono segnati a vita, non hanno più diritto di congedo. Attenzione, c'è poi un altro aspetto, quello dei disertori, che può rappresentare anche un guadagno per qualcuno. Attenzione, perché questo veramente Anna Zafesova va sempre bravissima, ma questa volta da Pulitzer, va. Dico così. Le carte, i PIN, vengono requisiti prima di mandare soldati sullo zero. Cosa sono? Sono i kartoshka. I kartoshka sono i bancomat su quali i soldati ricevono i soldi. Questi, prima di essere mandati sullo

0: zero, quindi sulla linea del fronte, vengono riturati e i caduti spesso vengono proclamati dispersi. Perché? Anche se sai che il tuo soldato è morto, tu lo dai come disperso, perché così per 6 mesi, da che sei disperso a che vieni dichiarato morto, è il comandante che continua a utilizzare il suo bancomat a percepire soldi. Avete capito? Cioè, veramente, non si danno neppure alla famiglia. Vengono tenuti. Per lo stesso motivo, i feriti e i mutilati non vengono rimandati a casa, ma inviati nei reparti d'assalto, chiamati Tempesta Zero, per trasformarli in carne e ricevere i soldi della bara. Il soldato morto è assente, il soldato migliore. È il motivo per cui molti ufficiali non denunciano i 500, cioè i disertori che possono scappare, mentre i comandanti continueranno a incassare le loro paghe per missioni mai compiute. Quindi, se sei disertore, se sei disperso, comunque il kartoshka viene tenuto dal tuo comandante, che continua almeno per tot tempo a incassare. E se sei ferito o mutilato non viene rimandato indietro, viene utilizzato nella Tempesta Zero come carne da cannone, da leggere e sottolineare, evidenziare e conservare il pezzo di Anna Zafesova sulla stampa questa mattina. Repubblica, Banchi, il blitz di Intesa e qua troviamo la sempre ottima Carlotta Scozzari, che ci racconta qualcosa di più, soprattutto per noi profani. Sapete che Carlotta Scozzari ha questa capacità incredibile di sciogliere linguaggi a volte enigmatici della finanza. A Unipol marchio e metà sportelli, BPM disperata, non ha chance. Vi leggo soltanto l'incipit del pezzo, perché poi Carlotta sarà questa mattina ai nostri microfoni. Gli amori si costruiscono e non si improvvisano. Un innamorato che pensa di concupire l'amata, recapitandole una lettera prima che arrivi qualcun altro, fa un tentativo disperato che secondo me ha poche possibilità di successo. Nel presentare, questo è tutto un virgolettato, eh? Nel presentare l'operazione di Intesa San Paolo e Unipol, il presidente della compagnia bolognese, Carlo Cimbri, riprende la similitudine della lettera d'amore inviata da Banco BPM a Montepaschi, già suggerita dal suo compagno d'avventura, Carlo Messina. Cimbri sembra derubricare la mossa di BPM ad azione di disturbo. Sia abbastanza normale tenere dei CDA per lanciare un'offerta il sabato, la domenica, dice. Tenere un consiglio di domenica mattina per scrivere una lettera d'amore appare un affannato tentativo di anticipare quello della sera di Intesa e Unipol. Quindi è anche abbastanza affidato all'elegia, alla lettura escatologica quasi che ci propone Carlotta Scozzari questa mattina. Ve l'ho detto, sarà con noi dopo le 9, quindi se siete interessati a capire qualcosa di più, continuate a seguirci. Il Messaggero torna in apertura sullo scenario internazionale. Israele, Iran, stop agli attacchi. E poi ancora taglio centrale, MPS, OPAS di Intesa da 30,6 miliardi. Ma il Messaggero nel taglio centrale c'è anche il risultato dei ballottaggi delle amministrative che finisce in parità 3-3. A Chieti la vittoria di Legnini, al centrodestra Arezzo, Lecco e Macerata, al centrosinistra anche Agrigento e Trani, oltre Chieti. Affluenza ancora in calo, 8 punti in meno. Sole 24 ore, Banca scatta il grande risico, Intesa lancia la maxi offerta su MPS. E poi vi porto con Roberto Bongiorni ancora una volta sul fronte medio orientale, inviato Roberto Bongiorni, ci siamo collegati l'altro giorno, con lui era Beirut. Israele, Iran, il pressing di Trump fermerà, ed in Libano però ancora attacchi. E poi siamo sul Foglio, l'asse della sopravvivenza di Teheran con l'attacco a Israele, la Repubblica Islamica ha provato a imporre una nuova regola in Medio Oriente, a ricucire il legame tra i suoi alleati, la chiamata alle armi di Hezbollah, degli Houthi e il fallimento. Il Fatto Quotidiano, il Fatto continua sulla vicenda posta a questo punto Grazia Minetti, perché la questione Grazia si è risolta con la Procura Generale che ha confermato la regolarità delle posizioni per poter confermare e dare la possibilità al Quirinale, quindi di non fare passi indietro rispetto alla Grazia. Però sapete che poi si è aperto tutto il fronte di contestazioni del Fatto Quotidiano, ma anche di cause, perché Minetti e Cipriani hanno fatto causa, mi pare in totale, per 200 e rotti mila euro, e poi c'è la vicenda della massaggiatrice, super testimone del Fatto Quotidiano, Graziella, prima sparita, poi ha ritrattato, e adesso non si capisce se anche Graziella vuole fare causa al Fatto Quotidiano. Quindi situazione estremamente complicata, e il Fatto continua a ribadire le sue ragioni. Caso Minetti, la ritrattazione che non ritratta Graziella, non smentisce le escort al gin tonic. E ancora, forte delle registrazioni delle telefonate con Graziella, si ribadisce la il Fatto Quotidiano ribadisce la sua correttezza. Ormai appunto diventa una questione non tanto rispetto alla vicenda Grazia, ma rispetto al Fatto Quotidiano, alle cause che ha davanti e probabilmente alla credibilità o meno del suo lavoro. Il Giornale, soldi all'ex collega, il meccanismo Covid, Conte nei guai. Scontro in commissione, anche qua è un'apertura completamente diversa a quella che ci propone il Giornale. La fattura da mezzo milione a Di Donna, intercettazioni sul dopo Arcuri, quindi qua si riprende tutta la vicenda Covid, mascherini che conosciamo bene. Si scrive Marco Spadaccè, che sappiamo bene a livello di notizie, non come conclusione di indagini. Marco Spadaccioli, general manager della società ad Altis SRL, ha riferito di aver versato 450 mila euro a Luca Di Donna e a Giuseppe De Luca, legali dello studio Alpa, dove Giuseppe Conte ha svolto la professione. Siamo certi che ci porteremo dietro questi titoli ancora per molto tempo. QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, intesa 30 miliardi per MPS, il risico diventa terremoto, e poi il taglio centrale perché c'è un primo piano di Sinner ieri in uscita da San Raffaele di Milano, dove è stato per alcuni esami. Mistero Sinner, esami del sangue, controlli cardiologici, check up completo per il numero uno del tennis dopo il malessere di Parigi, e oggi si replica, evidentemente oggi un altro round di controlli. Gazzetta dello Sport, Juve vai con Diaz, tratta Brahim e vede Sorloth, il Dibu Martinez apre la porta, allora dei colpi Spalletti avrà l'attacco nuovo, quindi lo sappiamo sempre, questo periodo dell'anno è dedicato soprattutto al calcio mercato. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo, lo sapete, si accendono i microfoni del Buongiorno in Blu ed è dal fronte medio orientale che partiamo.
1: Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

0: Insomma, si capisce che sono operazioni di una portata nell'immediato in prospettiva importanti, no? Proprio di assetto vero, vero e proprio. E in tutto questo UniCredit che fa? Sta alla finestra?
1: Questa è una bellissima domanda da 1 milione di dollari. Diciamo che negli ambienti finanziari si scommette che Orcel, che è il numero uno di UniCredit, qualcosa dovrà inventarsi. Ricordiamoci che oggi ha l'8,8% delle generali, quindi comunque sarebbe coazionista
0: Sì.
1: al fianco di Intesa Sanpaolo, che da sempre è la propria concorrente principale. E quindi bisognerà un pochino capire che cosa deciderà di fare Orcel, per esempio aumentare la quota nelle generali, andando a dare un po' di fastidio a Intesa, per esempio trattando con degli azionisti di Monte dei Paschi di Siena, come la famiglia Del Vecchio che risulta essere molto vicina a
0: Sì.
1: UniCredit, per comprare, no, le azioni Monte dei Paschi di Siena e in qualche modo andare a dare un po' fastidio all'OPAS di Messina di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. Non si sa, sicuramente tocca prendere atto che finora UniCredit ha avuto un po' di difficoltà a effettuare acquisizioni, perché nel 2021 avrebbe dovuto comprare Monte dei Paschi di Siena, avevamo il governo Draghi e non se ne fece nulla perché Orcel comunque decise di non procedere con quell'operazione. Poi c'è stato l'anno scorso, sappiamo benissimo, il tentativo mancato di acquisire Banco BPM. Nel far saltare questa operazione, ovviamente un ruolo centrale lo ha avuto il Golden Power opposto dal
0: Eh
1: governo
0: già.
1: Meloni, cioè il governo Meloni disse questa operazione richiede tutta una serie di aggiustamenti che devono essere fatti. Orcel disse questi aggiustamenti io non li faccio, questo non ostacola all'operazione, l'operazione salta. UniCredit, io penso che qualcosa debba fare e poi non dimentichiamoci che è impegnata nella scalata di Commerzbank in
0: Esatto, sì,
1: Germania,
0: c'è il fronte tedesco.
1: dove pure le difficoltà non mancano, soprattutto politiche.
0: Ma io direi che questo, continuiamo a chiamarlo risico bancario,

progetti neanche riconosciuti come, diciamo, i contratti nazionali, diciamo, della Triplice, ma anche di altri sindacati. E siccome il contratto ti deve definire la mansione, la competenza, la responsabilità, ecco, il contratto è già la clausola di salvaguardia professionale, no? Quindi certo. Tu a un certo punto così eviti, già se sottoscrivi quel contratto, quindi addossi alla contrattazione nazionale questa responsabilità che deve impedire la segregazione professionale. Poi dopodiché è chiaro che bisogna a un certo punto educare anche le aziende, e questo lo dovranno fare i sindacati, perché non sarà più possibile, per esempio, a un colloquio dire cosa si percepiva prima di quel lavoro a cui ci si candida, per cui per evitare appunto che ci sia poi un'omologazione da parte dell'azienda, no? Beh, lì prendevi tot, io ti offro tot, quando magari invece l'azienda ha dei livelli contrattuali superiori. Quindi eviti così la disparità. Però certo, sono previste informazioni sui livelli retributivi di coloro che svolgono lo stesso lavoro, però è chiaro che tu non è che puoi in una qualche maniera andare a vedere nel merito la busta paga del tuo collega, perché chiaramente quella rimane un discorso come posso dire, non accesso ad alcune informazioni di tipo personale. Quindi è chiaro che l'unica cosa che deve fare, che può fare il lavoratore o la lavoratrice, è chiedere invece in un colloquio ovviamente diretto quali sono i criteri con cui è stato applicato il suo stipendio. Ci sono poi delle comunicazioni annuali, no? Quindi l'azienda deve comunicarlo, e naturalmente noi abbiamo ovviamente una rendicontazione INPS di genere fatta tutti gli anni. Per esempio, faccio un esempio, quella dell'INPS del 2025

0: anche sul valore delle, diciamo, delle di quelle che sono le professioni più, diciamo, impegnative, quelle, sì, sanitarie, l'università, gli enti di ricerca, gli uomini percepiscono il 19,8% rispetto alle donne, cioè la direttiva si è posto già tempo fa, ecco, e quindi la direttiva prevedeva sanzioni pesanti per le aziende inadempiente. Invece cosa succede? Che il decreto italiano lascia le sanzioni già in vigore, no? Cioè, adesso, quindi non è che punisce chi non lo fa, mentre invece diventa, cioè, diciamo, quello che è il percorso per rendere note le retribuzioni, adesso diventa, come posso dire, necessario, fondamentale ed esecutivo. Quindi se tu non fai sanzioni perdi il potere dissuasivo, no? Ecco. Certo. Mentre la direttiva UE per la prima volta prevede la discriminazione intersezionale, che ne abbiamo parlato già un'altra volta, si ricorda?
1: Sì, sì, ricordo perfettamente.
0: Cioè,
1: certo.
0: Perché le forme di disuguaglianza o svantaggio non sono solo il genere, ma anche l'etnia. Certo. La religione, la sessualità, e quindi chiaramente questo fa la differenza, non c'è niente da fare, fa la differenza questo. Quindi dire che è solo ed esclusivamente una cosa legata al genere è veramente molto sbagliato. Quindi sarebbe stato invece utile che si fosse preso in considerazione questi elementi, perché è una religione diversa, un'etnia diversa, una sessualità diversa, e sappiamo quanto l'omofobia a volte purtroppo colpisce anche, come posso dire, le persone. È chiaro che questo è anche, per esempio, le nuove forme di lavoro, no? Come la intelligenza artificiale nei processi di selezione e gestione del personale, e questa diffusione di questi algoritmi di

0: individuato nei sistemi di classificazione professionali elaborati dalla contrattazione collettiva il principale strumento di riferimento per stabilire quando due lavoratori svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Cioè scarica, diciamo, sui sindacati, che adesso si devono molto, come posso dire, arrotolare le maniche e darsi da fare, perché a questo punto chiaramente nel rinnovo dei nuovi contratti
1: dovranno tener conto per forza di questo, cioè dovrà essere inserito. Faranno il lavoro loro.
0: Fanno finalmente il lavoro loro, siccome si sciacquano la bocca sulla contrattazione nazionale, sì. E allora facciano il loro mestiere. Però cosa succede? Che nel diciamo decreto italiano hanno escluso dalla definizione di livello retributivo una serie di componenti

persona che affronta una fase difficile della sua vita. Quindi AIL supporta la ricerca attraverso l'acquisto di tecnologie avanzate, il supporto di grant, borse di studio ai giovani ricercatori, supporta la famiglia con l'assistenza psicologica e anche a distanza con l'assistenza ematologica attraverso il numero verde attivo dal 2020 a tutt'oggi. Poi facilita anche, dottoressa, il percorso di cura

0: della dottoressa, che cerca di dare, però dobbiamo anche dire che non ci dobbiamo fermare qui, la ricerca deve andare avanti, perché è vero che alcune leucemie, linfomi e mielomi oggi rispondono benissimo al trattamento e hanno una lunga sopravvivenza e alcuni la guarigione, ma abbiamo ancora molto da fare,
1: Certo,
0: perché abbiamo
1: certo.
0: anche dei casi, delle patologie che non rispondono così bene anche ai nuovissimi trattamenti. Quindi la ricerca deve essere continua, perché la ricerca è vita e dà vita a tutti noi.
1: Per questo ricordatelo il 5 per 1000 per AIL e vi rimando al sito AIL per tutte ulteriori informazioni. Io ringrazio tantissimo Giorgina Specchia per essere stata con noi questa mattina, professoressa. Buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie, buona
1: Grazie.
0: giornata.
1: Vi ricordo Giorgina Specchia, professore di ematologia all'Università di Bari e componente del Comitato Scientifico AIL Nazionale.

0: mese. Intanto Trump torna ad attaccare il premier israeliano Netanyahu criticando l'attacco all'Iran. Abbiamo diritto di difenderci, la replica di Tel Aviv. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. La guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 10 feriti nei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv. Ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle comunali chiusi ieri. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, ma si tiene anche Vigevano, Agrigento, Chieti e Trani vanno invece al centro-sinistra. Affluenza ferma al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Il senatore Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio 2025. Oggi il presidente del Senato La Russa avvia l'istruttoria interna. Nel fascicolo ci sarebbe anche il nome del carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro tra il politico e la donna che voleva vendergli del vino. Con la fine delle scuole iniziano i campi estivi, spesso organizzati dalle parrocchie, ma da tempo anche proposti da istituzioni pubbliche e private, un servizio fondamentale per i genitori che lavorano, ma le rette registrano rincari.
1: Finisce l'anno scolastico ed arriva il rischio stangata per coloro che frequentano i centri estivi, per la prolungata sospensione delle attività scolastiche, per molti nuclei familiari che non possono contare su una rete parentale di supporto e che devono lavorare, si apre lo scenario dei centri estivi. Secondo una ricerca Eures ad hoc, la tariffa media nazionale a tempo pieno è salita a ben 179 euro a settimana per bambino. In pratica 8 settimane di frequenza costano 1.432 euro per un solo figlio. Per chi ha 2 figli la spesa si fa ancora più pesante, sfonda i 2.000 da 700 euro.

0: Con Jay Fox, Natalie Portman e poi tra le scomparse memorabili devo ricordare che il 9 giugno del 1870 moriva un gigante della letteratura mondiale. Parliamo di Charles Dickens, autore tra l'altro di Oliver Twist.
1: Vabbè, grande capolavoro. Grazie Dani per tutte queste belle curiosità. Noi aggiungiamo il tocco finale con il chi l'ha detto di oggi, di un grande magnate dell'automobilismo, insomma di tutta la produzione della catena di montaggio proprio delle automobili fin dagli esordi, ovvero Henry Ford, che ha detto questa frase qui: ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, ma riuscire a lavorare insieme è un successo. Henry Ford, ci piace molto questa frase?
0: Molto. Sì,
1: È
0: sì,
1: vero.
0: sì, sì.
1: La ripeto?
0: Sì.
1: Vai. Vado. Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, ma riuscire a lavorare insieme è un successo. Quindi fatene tesoro, soprattutto se state cercando un lavoro, soprattutto in bocca al lupo, che è la cosa
0: Ah,
1: fondamentale.
0: quello ovvio,
1: Beh,
0: quello è
1: certo.
0: ovvio.
1: Vabbè,
0: Bene.
1: adesso, ragazzi,
0: Lei.
1: una delle mie canzoni preferite.
0: Tutta per te.

0: come il mare. E a proposito di mare, ci ha scritto Luca, sempre dalla capitale. Lui preferisce la spiaggia libera, anche se spesso in vacanza va vicino a Mondragone e prende ombrellone e lettini perché lì i prezzi sono più che abbordabili. Cioè, effettivamente, anch'io se potessi pagare poco,
1: spendere, certo,
0: sarei più comoda volentieri. Non è che sono masochista,
1: certo,
0: ecco.
1: No, vabbè, certo. Vabbè ragazzi, insomma, tutto dipende dalla spesa, anche dal luogo, come abbiamo, diciamo così, appreso anche dal nostro ascoltatore che ci ha scritto Luca. Scriveteci ancora diretta a etradiumblu.it, vi aspettiamo con le vostre

0: un po' come, come i Teletubbies. Allora, questa è la nuova canzone di Merck & Cremont con Signore e Signori The Colors, e Serena Brancale sfila sul nostro red carpet sulle note di questa bellissima canzone estiva col suo sandalo gioiello, Daniela Lami.
1: Non gli ho i sandali gioiello, occhiato.
0: Ma io li voglio vedere, sti sandali gioiello.
1: Ma comprateli tu.

0: dove incontrare volti familiari, ma dove possono nascere anche nuove conoscenze.
1: È vero, perché la forza di questo luogo non sta soltanto nello spazio fisico, a noi abituale, insomma anche familiare, ma nelle abitudini che crea. Quindi tornare sempre in questo stesso posto, riconoscere le stesse persone, sentirsi anche parte di una piccola routine comunitaria e condivisa, ed è questo che genera appartenenza.
0: Se ci pensate, un tempo questi luoghi erano molto più presenti nella vita quotidiana, sia da ragazzi che da adulti, i ragazzi del muretto, no, per intenderci, ci si incontrava al
1: Sì.
0: parco, anche l'agorà, insomma, andando proprio indietro, indietro nel tempo. Oggi invece molti sentono la mancanza di questo spazio neutro, che sia diverso da casa e dal lavoro, questo terzo posto dove ci si può sentire a casa anche fuori casa.
1: Beh, il terzo posto poi può essere anche non qualcosa di nettamente fisico, cioè un bar, un ritrovo, eccetera, ma può essere anche un'abitudine, perché il terzo posto per molti è rappresentato, ad esempio, dalle serie TV, che sono dei luoghi fondamentali a noi cari. Basti pensare a Una mamma per amica, no? Giusto per citare una famosa serie TV, il Luke's Diner è uno spazio in cui i personaggi si incontrano, parlano, cambiano e fanno avanzare la storia. Quindi anche, diciamo, ritagliarsi queste abitudini quotidiane nella nostra appartenenza delle mura domestiche può creare una sorta di terzo posto.
0: Esatto, più che altro poi in queste serie questo terzo posto c'è, cioè le vicende dei personaggi
1: Sì, ci
0: ruotano
1: sono.
0: intorno a questi luoghi, anche i ragazzi del muretto a cui facevo riferimento più banalmente, insomma, l'esperienza italiana, quindi raccontano di questi luoghi dove poi i personaggi trovano qualcuno a loro vicino, qualcuno simile, dove appunto sperimentano questo senso di condivisione al di fuori della casa e dal lavoro. Quindi insomma recuperiamo questi spazi, tu ne hai uno, cioè non so, il lungolago dove c'è un piccolo ritrovo, dove
1: Sì,
0: ti
1: il
0: puoi
1: bar,
0: fermare.
1: diciamo, il ritrovo, dove solitamente vado sul lungolago, oppure anche su una panchina mi basterebbe, cioè nel senso sedersi anche in maniera solitaria, non per forza con qualcuno, su una panchina e guardare il lago. Quello può
0: Va
1: essere
0: bene.
1: anche un'alternativa. Vabbè, e senti, per qualcuno invece, anzi per molti, soprattutto generazione Z, sono i social il terzo posto, ma qui è più triste forse la situazione,
0: Sì,
1: no?
0: eh sì. Dovrebbe corrispondere poi magari un incontro reale, ma non sempre è così.

0: Tre grandi sorprese dal passato, ma anche le canzoni attuali come quella che sta per arrivare tra poco. Alle 11.53, vogliamo ricordare ai nostri amici che nell'ultima mezz'ora parleremo anche di cibo?
1: Ah, ma certo, vuoi che non parliamo di cibo?
0: Che non è il nostro tallone d'Achille, ma di più veramente.
1: Già.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse e del profitto, dove il termine crescita è ridotto alla dimensione economico-finanziaria. Così Papa Leone, che prima di lasciare Madrid per Barcellona ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza, c'è bisogno di pensare di vivere secondo la logica più vera, cioè quella di una crescita umana integrale, ha detto il pontefice. Il conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, a breve un accordo con l'Iran, dice Trump, che intanto torna ad attaccare il premier israeliano Netanyahu criticando l'attacco a Teheran. Abbiamo diritto a difenderci, replica Tel Aviv che non si ferma, l'IDF chiede di evacuare Tiro, il territorio circostante la città libanese. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. Parole inaccettabili e indegne, dice il nostro ministro degli esteri Tajani. Un'altra guerra, quella in Ucraina, nuovi raid russi che hanno colpito la regione di Kharkiv, hanno fatto almeno 4 morti e 10 feriti. Il caldo anomalo cambia anche la mappa delle malattie. In estate le zanzare trovano condizioni ideali e i virus avanzano.
2: Il caldo anomalo

0: più efficienti e senza una sorveglianza continua. Il rischio è vedere focolai autoctoni anche in nuove aree del paese. La risposta passa da prevenzione e gesti quotidiani, repellenti, zanzariere, niente acqua stagnante, perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca del Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, un'opportunità per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, dice l'amministratore di Milano a Piazza Affari e Fuzzimib, guadagna l'1,87% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: TV 2000.
8: Non una televisione qualsiasi.
7: Canale 28 del digitale terrestre.
8: 157 di Sky.
7: 18 TV Sat.
8: tv2000.it.
9: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
10: In Blu 2000. Magazine In Blu 2000.

0: discussioni, no? Come si dice, nei trend topic del periodo sui social, anche per quanto riguarda il cast, quando c'è un film ad animazione, si sa che il cast dei doppiatori italiani poi fa molto discutere.
1: Esatto, come credo anche quello internazionale, però a noi interessa il nostro paese, quindi entro ufficialmente nel cast dei doppiatori italiani di Toy Story 5. Volete sapere chi?
0: Chi
1: L'uomo
0: c'è di
1: dell'anno,
0: nuovo? L'uomo, eh
1: praticamente.
0: sì, cioè lui
1: Sanremo,
0: perché.
1: Eurovision, Toy Story, no? Il passaggio è breve, parliamo di Sal Da Vinci.
0: Esatto, lui praticamente trionfa anche in questo contesto, darà la voce a Pizzacugliente, che è uno dei nuovi personaggi introdotti nel film. Descritto come un personaggio affascinante, enigmatico, dal grande carisma, appartiene a una piccola ma influente comunità di questi giocattoli dimenticati, che ormai siamo abituati a conoscere in Toy Story, che vive nella vecchia casetta dei giochi di Blaze, questa bambina che avrà un ruolo centrale nella storia.
1: Allora, se pensate che questo personaggio sia un personaggio minore, dovete ricredervi e lo capirete se vi dico che nella versione originale del film il personaggio è doppiato da Bad Bunny.
0: Addirittura è un po', diciamo così, un po' cool, molto cool in questo periodo di tendenza. Disney e Pixar lo descrivono come un giocattolo appunto cool e misterioso, una fetta di pizza con occhiali da sole che vive insieme ad altri giocattoli dimenticati ai margini del mondo. E poi, insomma, ritroveremo anche Woody e compagni.
1: Sì, assolutamente. Per quel che riguarda i doppiatori storici della saga, Angelo Maggi ancora una volta sarà Woody, Massimo D'Apporto sarà la voce di Buzz Lightyear e poi ci sono anche new entry varie per gli altri personaggi.
0: Sì, ad esempio Katia Follesa che doppierà Lilipad, mentre Federico Basso sarà Smarty Pants, Gianluca Gazzoli nei panni di Bullseye, e poi Luna di Giacomo, Snappy, ecco.
1: Jacqueline Luna di Giacomo.
0: La
1: Simo,
0: conosci?
1: ma non è. Beh, non voglio dire una
0: Vabbè, lasciamo stare.
1: stupidaggine, quindi non dico nulla. Simone Mori invece nel ruolo di Atlas.
0: Ah,
1: In ogni
0: beh,
1: caso,
0: certo.
1: tu forse non andrai
0: Dica.
1: al cinema a vederlo, o sì?
0: Perché? No, io amo Toy Story.
1: Andrai al
0: Andrò a
1: cinema a
0: vederlo.
1: vederlo? Che
0: Certo, come i
1: bello!
0: bambini, accompagnato dalla mamma. Con la merenda al seguito.
1: Coi
0: Vabbè.
1: popcorn!
0: Il popcorn. No, vabbè, Toy Story secondo me è una di quelle saghe che va bene per tutta la famiglia, cioè non è necessariamente soltanto un cartoon, chiamiamolo così, per i piccoli, ma anche per gli adulti,
1: Ma no, ma
0: perché
1: è
0: ha
1: vero,
0: anche
1: anche perché poi
0: delle
1: le
0: tematiche
1: significa
0: importanti.
1: esatto. Quindi assolutamente fateci sapere se vi incuriosisce, se andrete a vederlo al cinema, cari ascoltatori del magazine.
0: Perché io ho il coraggio di dire che vado a vedere i cartoni animati al cinema, ma tu non hai il coraggio di dire che presto andrai a vedere un horror al cinema, quindi
1: No,
0: supererai la
1: no,
0: tua
1: no.
0: paura.
1: Però volevo appunto confermare quello che pensavo. Jacqueline, Luna di Giacomo, è la compagna di Ultimo, è lei,
0: Ah,
1: insomma.
0: è lei,
1: Sì.
0: vabbè, è da ultima è arrivata prima, vedi? Beh, il tempo proprio di stare con lui è arrivata già a fare la doppiatrice. Brava, brava. Allora, noi siamo negli anni 90 ancora con la musica, più o meno, sì, chissà.
1: 1997, sì, quegli anni musicali che il nostro Paolo Corona ama tanto. Chissà se ama anche questa dei Verbo. Sì, dice di sì.
0: Ok. Dice di sì, e allora sperando che sia amata anche dai nostri ascoltatori. Tra poco sarete anche voi protagonisti con le schiscette, quindi restate con noi perché il magazine è corto ma pieno di roba.

0: un'estate molto funk e funky.
1: Sì, Funky Bahia, esatto. Questa è la canzone più cantata da quelli che sbattono il mignolino contro il comodino di notte.
0: Ai.
1: Sì.
0: Va bene. Comunque grazie per la ricetta. Vorrei dire ai nostri ascoltatori che
1: sì,
0: alla prossima stagione Rita Monastero trema, perché arriverà anche Sciaocchiato, siccome non ne fa abbastanza di rubriche,
1: no,
0: ha deciso di curare anche la
1: sì,
0: rubrica gastronomica del venerdì. Dai
1: un'occhiata
0: in
1: questo...
0: cucina.
1: Brava, vedi che mi hai preceduto, abbiamo gli stessi pensieri, guarda, incredibile, siamo
0: che
1: separati
0: cosa...
1: alla nascita anche a livello
0: mi
1: di cervello.
0: Mi fa paura questa cosa, occhiato.
1: Dai un'occhiata in cucina, quindi Rita, non c'è più bisogno, grazie, da settembre, quando sarà poi, insomma, le faremo sapere.
0: Già
1: ecco,
0: abbiamo fatto fuori l'Averderio, perché Max vuole fare dai un'occhiata
1: ai pet. La rubrica degli animali, e volevo dire anche a Paola Gallo che le anticipazioni

0: Notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti, consigli utili per la vita di tutti i giorni e particolare attenzione agli avvenimenti sportivi del fine settimana e alle varie realtà dello sport di base. Con Ugo Scali, dalle 7 alle 9, su In Blu 2000. Buongiorno In Blu 2000.
1: Buongiorno In Blu 2000.
0: Con Ugo Scali.

0: in Blu 2000.
1: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
2: Buongiorno, bentrovati a Chiesa e Comunità. Papa Leone sta per atterrare a Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, il quarto dall'inizio del suo pontificato. Alle 13 in cattedrale la preghiera dell'ora media con l'omelia del Santo Padre. Nel pomeriggio Leone XIV incontra il presidente della Generalità della Catalogna e poi gli agostiniani. Stasera alle 20 la veglia allo stadio olimpico Luis Companys, in cui dialogherà con i giovani. Prima di congedarsi da Madrid, ieri pomeriggio il Papa ha incontrato i 17.000 volontari che hanno reso possibile, donando il loro tempo, la visita nella capitale spagnola. I cristiani sono chiamati a portare nel mondo il lievito della gratuità, in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse, del profitto, dove il termine crescita è ridotto alla dimensione economica finanziaria. Ha detto il Papa, c'è bisogno di pensare di vivere secondo la logica più vera, cioè di una crescita umana integrale, è la logica del Vangelo. Concludendo ieri pomeriggio la sua presenza a Madrid, nell'Annunziatura Apostolica

Uno dei più dolorosi, ha detto Leone, è con coloro che sono stati feriti proprio da chi doveva prendersi cura di loro, anche da membri del clero. Di fronte a questa piaga, ha quindi esortato il Papa, la comunità ecclesiale è chiamata a rispondere con l'ascolto, la verità, la giustizia, la riparazione e un impegno sempre più deciso nella prevenzione e nella cultura della cura. Ogni persona ferita, ha detto, deve poter trovare ascolto sincero, accoglienza, protezione.

0: parlamentari spagnoli al Congresso dei Deputati. Era infatti la prima volta di un pontefice al Parlamento spagnolo nella storia del paese. Sentiamo allora da Vincenzo Buonomo, rettore della Pontificia Università Urbaniana, che cosa ha significato questo incontro e che cosa il Papa ha voluto sottolineare nel suo discorso.
1: Nell'interatto nel contesto specifico del Parlamento spagnolo, cioè l'organo che è chiamato, come il Papa ha detto più volte, a fare delle regole, a fare delle leggi e quindi a orientare quello che può essere la vita all'interno del paese. Lo ha fatto con i modi che sono propri del Magistero della Chiesa, cioè

0: realizzare le proprie aspirazioni da solo o nella comunità in cui vive. E in questo lo Stato è chiamato, anche attraverso le leggi che fa un Parlamento, a sostenere questo tipo di finalità.
1: Chi nella società spagnola era preoccupato di ingerenze da parte della Santa Sede penso che possa ora essere tranquillo. Il Papa, come diceva professore, è stato molto rispettoso e ha, mi pare, sentendo il discorso, sottolineato molto come dalla stessa cultura spagnola e dalla storia della Spagna possano venire risposte a tutela della dignità di cui parlavamo. Ecco, da questo punto di vista, che cosa è emerso? Quali punti di forza proprio della tradizione culturale spagnola che possono indirizzare anche l'operato politico nell'oggi?
0: Il Papa è partito dalla concezione della libertà, e la concezione della libertà facendo riferimento al testo del Cervantes, a Don Chisciotte, ma poi anche ribadendo ciò che della libertà hanno detto nella loro vita e nelle loro opere Santa Teresa d'Avila, o anche altre figure umanistiche. Lui ha fatto riferimento a un anumo, quindi a persone che hanno caratterizzato la storia della Spagna, e l'hanno caratterizzata altresì anche quelle espressioni che sono maturate all'interno di università. Il Papa più volte ha fatto riferimento all'Università di Salamanca o alla Scuola di Salamanca, che già nel XV secolo aveva avuto il compito di rileggere la modernità che avanzava rispetto anche alla visione della Chiesa, dando delle indicazioni che ancora oggi hanno tutta la loro validità, indicazioni che riguardano proprio la possibilità del rispetto dei diritti fondamentali delle persone, ciò che riguarda i temi della pace, della sicurezza tra i popoli, ancora ciò che riguarda la vita che quotidianamente si realizza, una vita in cui l'impegno del cristiano per concorrere a costruire la comunità non è qualcosa che è imposto, ma è qualcosa a cui il cristiano vuole concorrere con la propria visione, non trasformare la società attraverso una imposizione, ma trasformarla attraverso un modo di vivere, un modo di pensare che sia cristianamente ispirato. Questo il Papa lo ha ripetuto, quindi un impegno pubblico che sia ispirato e cristianamente orientato. Questo significa anche il richiamo alla formazione delle persone, alla capacità delle persone di accompagnare gli altri e di avere cura per gli altri. Qui c'è stato, io credo, un passaggio fondamentale, proprio perché Papa ha riportato nella società spagnola alcuni elementi che riguardano proprio la concezione che molto spesso sfugge anche al legislatore, o può sfuggire al legislatore, cioè tenere presente quali sono gli elementi che ha utilizzato l'espressione la grammatica di base, no? La grammatica elementare, gli diceva, della convivenza umana, e che significa anzitutto accogliere la vita, prendersi cura degli altri, perdonare, è questa funzione di servizio e non quindi una funzione di sovrapposizione. Credo che sono elementi che il Papa ha tratto direttamente proprio dalla cultura spagnola e da come si è questa cultura manifestata nel corso dei secoli.
1: Professor Bonomo, un'ultima domanda. Questo viaggio così ampio del Papa nel cuore dell'Europa, di fatto è un messaggio anche rispetto all'Europa che vogliamo costruire. Le volevo chiedere, da questo punto di vista, che cosa quindi rappresenta questa scelta del Pontefice?
0: Proprio ieri il Papa, nel Parlamento spagnolo, ha utilizzato come riferimento il motto che è alla base dell'Unione Europea, e cioè una varietà di popoli che però vivono in una concordia. Ecco, ma in questo lui ha dato una interpretazione, perché questa concordia non è un coesistere, ma questa concordia vede obiettivi comuni, che però non può spengere le diversità, le diverse culture, i diversi modi di approccio. E poi, rivolgendosi proprio all'Europa,

0: a registrare, preoccupa infatti quanto emerge dal nuovo rapporto dell'ICAN, la campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari, e dai dati SIPRI. Ci spiega tutto Francesco Vignarca, coordinatore campagne della rete italiana Pace e Disarmo.
1: I dati della nostra campagna internazionale ICAN contro le armi nucleari dicono chiaramente che la tendenza degli ultimi anni, cioè una modernizzazione degli arsenali nucleari, sta continuando. L'elemento chiave per capirlo sono proprio i fondi. C'è un aumento del 19% tra il 2024 e il 2025, il totale va a 118,8 miliardi, consideriamo che qualche anno fa stava sotto i 90 miliardi. Complessivamente negli ultimi 5 anni, cioè dal 2020 al 2025, le 9 potenze che hanno un arsenale nucleare hanno speso 471 miliardi di dollari per mantenerli. E questo è un dato che si fa capire come queste potenze stiano di nuovo investendo non solo i soldi ma anche politicamente, militarmente.

0: Francesco Vignarca, in tutto questo quadro, Stati Uniti e Cina la fanno da padrone.
1: Sì, esattamente. È proprio la Cina, il paese che ha aumentato, secondo i dati SIPRI, di qualche decina di unità le proprie testate, però sono sempre comunque gli Stati Uniti a essere coloro che spendono di più per le armi nucleari. Considerate che da soli hanno un aumento del 22% e coprono quasi il 60% della spesa nucleare mondiale. Solo l'aumento di questa cifra degli Stati Uniti sarebbe bastata a coprire 19 volte l'intero bilancio delle Nazioni Unite, tanto per fare un esempio. Al secondo posto c'è ancora la Russia, perché se è vero che la Cina sta aumentando il proprio arsenale, lo sta modernizzando, si sta ponendo ad un livello, come dire, non ancora come le due grandi superpotenze della guerra fredda, ma vuole avvicinarsi. Però, dal punto di vista dei numeri, sono ovviamente ancora Mosca e Washington, quelli che la fanno da padrone e che quindi hanno come totale più del 90% delle testate nucleari del mondo. L'altro elemento importante da sottolineare dei dati SIPRI è che delle circa 12.180 testate nucleari ce ne sono ben 9.700 in sorti militari operative, cioè più 130 rispetto all'anno precedente, perché le testate non tutte sono pronte a essere usate, alcune sono ritirate, devono essere solo dismesse. Invece 4.000 di queste testate, che praticamente sono quelle russe e quelle statunitensi, sono già schierate su missili veri e pronti all'uso, e addirittura tra le 2.100 e le 2.200 sono in stato di massima allerta operativa, cioè potrebbero essere utilizzate nel giro di pochi minuti. È questo anche l'elemento. Noi, quando leggiamo i numeri sulla quantità delle cose, sia di fondi sia di testate, dobbiamo poi capire anche

0: iniziative a riguardo, è fatta anche da tantissimi stati che si sono resi conto di dovere e di voler avere un protagonismo su questa questione, perché il tema delle armi nucleari non è solo appannaggio di chi quelle armi le produce, le possiede, ma di tutti noi, perché tutti noi avremmo le conseguenze di una qualsiasi guerra nucleare. E quindi più della metà dei paesi del mondo ha già firmato o ratificato il trattato sulla proibizione delle armi nucleari, che è il primo trattato di disarmo umanitario, che peraltro prevede anche ristori e pagamenti, diciamo, degli impatti che si sono avuti anche per i test nucleari sull'ambiente e sulle popolazioni, e poi è il primo che mette al bando completamente queste armi nucleari. In questo cammino devo dire che la cosa fondamentale è stata anche avere al nostro fianco, appunto, gli stati, anche figure importanti dal punto di vista morale, come è stato Papa Francesco, che non a caso ha voluto che il Vaticano fosse la prima nazione, il primo stato a firmare quel trattato, e anche adesso con Papa Leone, che continua a ribadire l'insensatezza della guerra e l'insensatezza in particolare delle armi nucleari, non solo come strumenti di guerra, ma addirittura come millantati strumenti di falsa sicurezza. E quindi questo è fondamentale. Noi dobbiamo continuare a dirlo, perché quando abbiamo iniziato a lavorare su questo tema fortemente 15 anni fa, i grandi espertoni, no, quelli che vanno sui giornali, nelle televisioni o nei grandi convegni di sicurezza mondiale, dicevano: ma no, quella delle armi nucleari ormai è un problema risolto, è tutto sotto controllo, siete voi a preoccuparvi inutilmente. Dopo 15 anni vediamo stati, appunto, nucleari che fanno guerra, che minacciano l'uso di armi nucleari, vediamo che alcuni paesi le vorrebbero, quindi c'è la proliferazione, vediamo addirittura che in Europa alcuni paesi vorrebbero svilupparla, e quindi vuol dire che avevamo ragione noi, e forse abbiamo ragione anche su che tipo di soluzione poter dare a questo problema.
1: Grazie molte, Francesco.
0: Buona giornata a voi, grazie mille.
1: La pace è uno degli obiettivi del progetto Time to Change dei ragazzi del Movimento dei Focolari, che ha coinvolto quest'anno in Italia e Albania oltre 1300 adolescenti suddivisi in 52 squadre con centinaia di azioni concrete per il bene comune. In 600 di loro si sono ritrovati lo scorso weekend a Castel Gandolfo per un Expo Fest. Sentiamo da Davide di Torino com'è andata.
2: Questi giorni a Castel Gandolfo sono stati molto intensi e abbiamo fatto molte attività particolari. Abbiamo conosciuto molte persone e abbiamo scoperto che ci sono molte squadre in tutta Italia.
1: Circa 600 ragazzi da tutta Italia e Albania per condividere l'impegno e le attività di tutto quest'anno. Quale messaggio avete voluto portare?
2: Questa è una bella domanda. Di sicuro il messaggio principale è un messaggio di unione e solidarietà fra le squadre albanesi e le squadre delle varie regioni italiane. Un secondo messaggio che abbiamo voluto lanciare è quello del migliorarsi come squadre e di dare sempre il massimo nell'amare gli altri.
1: Davide, che cosa ti porti a casa da queste giornate?
2: Beh, di sicuro da questi giorni mi porterò una gran voglia di migliorare e di dare sempre di più il massimo nelle cose che faccio e di riuscire a rendere più persone possibili felici.
1: Time to Change non finisce qui, andrà avanti anche il prossimo anno. Che cosa sogni per il futuro?
2: Beh, di sicuro l'obiettivo principale sarà quello di vincere al prossimo Expo Fest come migliore squadra, e quindi portare i barboni di lusso alla vittoria, e per questo ci impegneremo molto. Un altro obiettivo molto bello che ci stiamo già imponendo come regione sarà quello di riconfermarci come regione con il maggior numero di alleanze fra squadre della stessa regione.
1: Ringraziamo allora Davide da Torino e gli facciamo in bocca al lupo. Grazie anche a Davide Dede in regia. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.
3: Chiesa e comunità.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: La forza della gratuità, Papa Leone lascia Madrid e ringrazia i volontari per il loro servizio disinteressato in un mondo regolato dalla logica del profitto. Ora l'arrivo a Barcellona e la preghiera in cattedrale. Intesa in 3 giorni, nuovo annuncio del presidente americano Trump su un accordo con Teheran. Regge intanto la tregua con Israele voluta dal capo della Casa Bianca, ma Tel Aviv non molla la presa sul Libano. Italia, paese delle ciabatte, nuovo attacco del ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per tortura e sequestro di persona. Parole indegne e inaccettabili, replica il nostro ministro degli esteri Tajani. La scalata di Intesa, i mercati reagiscono bene all'annuncio della banca di un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca dei Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. Così Papa Leone, che prima di lasciare Madrid ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza. Il pontefice è appena atterrato a Barcellona, prima tappa la cattedrale per la preghiera dell'ora media. Il nostro inviato Paolo Fucili.
2: Voi meritate un grazie speciale, dice Leone alla platea dell'IFEMA, la fiera di Madrid, prestata al Papa per l'ultimo appuntamento della sua agenda in città, l'incontro coi volontari che hanno collaborato

0: Madison Square Garden di New York, il pubblico fa partire bordate di fischi. Per Donald Trump è la conferma di quanto sia impopolare la guerra che sta conducendo in Iran e che per questo vuole chiudere in fretta. Le cose stanno andando bene, dice ai giornalisti, annunciando che un accordo sarà siglato entro i prossimi 2 o 3 giorni e sarà un ottimo accordo per gli Stati Uniti. È quello che ripete ormai da settimane. Il negoziato però è ancora in stallo. Il regime ritiene invece che l'accordo potrebbe arrivare entro la fine di giugno e sarà un accordo di pace per l'intera regione, Libano compreso, ma Benjamin Netanyahu ha già detto che la sua guerra su quel fronte non è ancora conclusa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E nonostante le minacce di Trump, Israele non si ferma e continua ad attaccare il Libano. L'IDF chiede di evacuare Tiro. E il ministro Ben-Gvir, indagato a Roma per tortura, deride l'Italia, è diventato il paese delle ciabatte. Ma sentiamo la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Abuzzetti. Buongiorno. Ci stiamo collegando, passiamo al servizio successivo. Andiamo ora quindi alla guerra in Ucraina, torneremo poi a parlare di Medio Oriente. La guerra in Ucraina perché ci sono morti e feriti nei nuovi raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv e quella di Kherson. Marco Burini.
2: Forse, come sostiene Zelensky, giorno dopo giorno la Russia sta perdendo l'iniziativa, ma resta comunque molto aggressiva, letale. 2 civili uccisi e 4 feriti in diversi attacchi sulla regione di Kherson, mentre un raid con droni e missili ha fatto 3 morti e 18 feriti nella regione di Kharkiv la scorsa notte. Nelle ultime settimane gli attacchi russi sui centri abitati si sono intensificati. La popolazione ucraina sta pagando un prezzo altissimo, ma Zelensky confida nei contrattacchi del suo esercito, dalla Crimea occupata fino a San Pietroburgo. La vittoria in questa guerra arriverà quando la società russa riconoscerà che la guerra è una cosa terribile, una tragedia non per qualcun altro da qualche

della città, 8 morti in un quartiere residenziale di Tiro, altri 6 nei bombardamenti in altre località del sud del Libano, tra cui un ragazzo di 16 anni ucciso da un drone fuori dalla sua abitazione. L'accusa della DF Hezbollah è quella di nascondersi tra i civili vicino ai presidi sanitari libanesi. Hezbollah che continua a lanciare i suoi droni contro i militari di Tel Aviv ed è contrario ai negoziati in corso diretti tra Israele e il governo libanese, negoziati che non sono mai stati interrotti, anche se la strada, sappiamo, è tutta in salita. Gerusalemme, linea.

0: e ci racconta l'impegno dei missionari salesiani che dedicano la loro vita alle persone svantaggiate.
1: In Blu 2000 Replay.
2: Questa mattina a Magazine in Blu 2000 abbiamo l'occasione di conoscere meglio Missioni Don Bosco, che da 30 anni ha l'obiettivo di portare sviluppo nei paesi del sud del mondo, gestendo interventi emergenziali in caso di calamità naturali, carestie, guerre, realizzando pozzi nelle zone più aride, aiutando rifugiati e migranti, costruendo e gestendo case di prima accoglienza per ragazzi di strada, ospedali e ambulatori e molto altro. Ne parliamo con Rossana Campa, che è responsabile dell'ufficio comunicazioni di Missioni Don Bosco e che questa mattina ho il piacere di avere al telefono. Buongiorno.
3: Buongiorno Marta, grazie per questo invito, sono molto contenta di essere qui con voi.
2: Grazie a lei per il tempo che sta per dedicarmi questa mattina. Le chiederei di partire da una presentazione di Missioni Don Bosco.
3: Sì, certo. Missioni Don Bosco è nata nel 1991 a Torino, siamo a Valdocco, dove Don Bosco ha fatto nascere la sua grande opera ed è nato il primo oratorio che abbiamo esportato, diciamo, in tutto il mondo, insieme ai progetti che ogni anno sosteniamo in 137 paesi. Quindi è un accompagnare il cammino spesso accidentato, spesso difficoltoso dei missionari che sono distribuiti in tutto il mondo in vari contesti di povertà e di emarginazione, e questo lo facciamo grazie ai nostri sostenitori che ci accompagnano e che sostengono concretamente questo cammino. È un cammino, come dicevamo, spesso accidentato, ma è anche un cammino molto bello, perché il percorso di vita, il cammino di vita dei missionari salesiani è improntato sul sostenere la vita e creare il futuro per i bambini e i giovani più svantaggiati. Quindi è comunque un cammino entusiasmante, perché porta ricchezza, porta vita nuova e spesso porta proprio a salvare letteralmente la vita ai minori in difficoltà, perché li salva da vite di violenze e privazioni, dalle strade e dai contesti più emarginati, più insicuri.
2: Dal racconto che ci sta facendo di Missioni Don Bosco si capisce quanto l'intervento dei salesiani faccia in tantissime realtà la differenza. Quasi si compie un miracolo. È per questo che la campagna che state portando avanti in questo periodo, legata al 5 per 1000, si intitola La tua firma fa miracoli.
3: Esatto, esatto. Una campagna che abbiamo voluto chiamare così perché ci accorgiamo ogni giorno nel dialogo quotidiano che abbiamo con le missioni quanto i salesiani stessi dal campo ci raccontino i miracoli quotidiani che avvengono in missione, che possono essere dei miracoli piccoli ma anche molto importanti, perché appunto sono legati a un'azione salvifica per i minori in difficoltà, ma anche poter dare un passo, poter accompagnare a scuola ogni giorno un bambino. Per noi è un miracolo che avviene ogni giorno e avviene grazie alla provvidenza e grazie all'aiuto, come dicevamo prima, concreto di persone che si impegnano a sostenere i salesiani. E diciamo ai nostri donatori: tu puoi fare miracoli, la tua firma può fare miracoli con 5 per 1000, perché tu in prima persona, con un gesto che può essere anche piccolo, percepito come gratuito, perché è un gesto gratuito, ma fa una differenza enorme, perché mettendo insieme tutte queste gocce di solidarietà si realizzano grandi cose ogni anno attraverso il 5 per 1000.
2: E quindi una firma può fare miracoli. Io invito chi ci sta seguendo

Clara San Giovanni su In Blu 2000. Le ragazze, parliamo di un esordio del passato 1934 in questa giornata del 9 giugno, l'esordio del mitico Paperino, un papero in cui tutti ci riconosciamo, più o meno ci siamo riconosciuti anche per le disavventure che vive. Il soggetto arriva il primo dalla Gallinella Saggia, questo cartone animato prodotto dalla Walt Disney, pubblicato il 9 giugno appunto di quell'anno, in cui esordiva il celebre Donald Duck, conosciuto dal pubblico italiano semplicemente come Paolino Paperino e poi soltanto Paperino. E c'era anche un altro protagonista, il Porcellino, che resterà per lungo tempo un inseparabile compagno d'avventure. Tre mesi dopo, Paperino fa la sua prima apparizione nel mondo dei fumetti con strisce settimanali curate dal disegnatore Al Tagliaferro, con testi affidati a Ted Osborne, e da quella prima striscia, ispirata al precedente cartone animato, comincia la scalata al successo per questo personaggio, destinato a entrare nel cuore di tutti, con l'inseparabile divisa, berretto e blusa da marinaio, con la sua indole da antieroe per eccellenza, pigro e permaloso, in antitesi al più scaltro e dinamico Topolino. Lo sappiamo, insomma, erano un po' l'uno l'opposto dell'altro. Apparso in Italia tra il 37 e il 40 sulla rivista Paperino Giornale, per mano del fumettista Federico Pedrocchi, in questi anni comparve anche nelle strisce giornaliere di Topolino in coppia con il protagonista, e successivamente interzetto anche con l'ingresso di Pippo, fino alla separazione decisa dalla Disney tra le storie di Paperi, ambientate a Paperopoli, e quelle dei topi, mi sembra giusto, a Topolino, il loro ambiente naturale, con rarissimi incroci. Poi tutto, insomma, si è mixato alla perfezione anche nel corso degli anni, aggiungendo altri personaggi che sono entrati nel mito, nell'immaginario collettivo, come i nipoti Quiquoquà, il cugino Ciccio, la fidanzata Paperina, che il nostro Davide Dedè conosce tutti a menadito, proprio li conosce perché anche lui ha avuto un'infanzia meravigliosa come tutti noi, e anche lo zio Paperone, ospite fisso nel fumetto dal 1960, forse quello più invidiato, zio Paperone, perché insomma fin dal nome si capisce che poi aveva di tutto e di più. Vabbè, 13:38, questa è la storia di Paperino. Naturalmente tra poco invece ritorneremo a parlare, come una sorta di filo conduttore anche legati al podcast di oggi di Solidarietà, con un premio Barbieri.

0: Questo è il nuovo singolo di Noah Kahan, ci piace molto, si intitola Doors. Noi apriamo le porte anche alla solidarietà per quanto riguarda il filo conduttore di Replay di oggi. Il premio Barbieri celebra a Cremona i giovani tra solidarietà, appunto, e impegno civile. È stato consegnato non uno, non due, ma molti più premi in Fondazione Città di Cremona, con riconoscimenti nati nel 1947 e oggi dedicati al sociale, all'ambiente, alla cultura. Sono stati premiati, dicevo, studenti e volontari che sono impegnati appunto anche nel lavoro e nella cittadinanza attiva. E a distanza di quasi 80 anni dall'inizio di questo premio, che si è trasformato in un riconoscimento all'attività in campo sociale, molti giovani sono stati protagonisti anche di questa edizione, sono stati premiati nella giornata di ieri in sala consiglio della Fondazione Città di Cremona, che ha ospitato la cerimonia di consegna di questi premi intitolati alla memoria di Attilio Barbieri, una tradizione che si rinnova con lo spirito e le intenzioni con cui i propri genitori di Attilio, ucciso appena sedicenne dai tedeschi in ritirata il 26 aprile del 1945, vollero restituire questo premio, riconoscimento alla sua memoria. Hanno ricevuto il premio, tra gli altri, dei giovanissimi davvero: Lucia Cavagnoli per il volontariato e l'utilità sociale, Riccardo Rioletti e Pietro Donida, giusto per citarne alcuni, segnalati dalla Fondazione Occhi Azzurri Impresa Sociale di Cremona, e anche studenti e studentesse delle classi terze e quarte del liceo classico e linguistico Manin. Ovviamente parole significative anche per i cittadini e anche per chi ha organizzato questo premio anche quest'anno. È ancora attualissimo nonostante i suoi 79 anni di distanza, un ponte verso il futuro gettato in un momento importante e difficile come potevano essere appunto quei momenti del primo dopoguerra, in cui fu istituito dalla fondazione che oggi è diventata anche un ente filantropico, che è un onore portare avanti, hanno detto gli organizzatori, proprio con un messaggio, un impegno che hanno preso con grande piacere, guardando al futuro non solo di questi giovanissimi ma di tutta la cittadinanza attiva.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai?

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi. Papa Leone è ora a Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Nella cattedrale della città presiede la preghiera dell'ora media. In diretta da Barcellona, Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a tutti, mi trovo proprio di fronte alla cattedrale, sotto la facciata della cattedrale di Barcellona. Intorno a me tanta gente che qualche minuto fa ha accolto con un entusiasmo

0: ha una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
3: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica.

grande Michael Jackson, Billie Jean, è in salita questa settimana nella classifica di Billboard tra le canzoni di Michael che hanno ritrovato ovviamente nuovi ascolti e nuova vita in questo periodo. Numero 18 per Kehlani con Folded in salita, alla 17 sale Pink Panthers con Stateside e alla numero 16 Lì vi voglio, anzi Qui vi voglio, con la ballata romantica per eccellenza di Bruno Mars che dedica a tutti gli sposi, un po' come ha fatto Sal Da Vinci nel nostro paese. Anche questa canzone, guarda, la classe non è acqua, come direbbe Davide Dedè. Questo è Risk It All alla 16.

Beh, l'invito non solo ai neosposi, ma a tutti i fan di Bruno Mars. Attenzione, perché il grande protagonista del suo album nuovo The Romantic sarà il The Romantic Tour, protagonista a Milano in unica data, anzi no, due date in effetti, il 14 e 15 luglio allo stadio Giuseppe Meazza, protagonista il grandissimo Bruno Mars, quindi lo attendiamo con la sua musica. Risk It All, la canzone che abbiamo incontrato alle 16 in salita. Alle 15, To Guarda, ritorna Drake con Too Hard for the Radio, altro singolo della sua ultima opera, mentre alla numero 14

Lasciata la classifica internazionale di Billboard, entriamo nell'ufficialità di quelle che sono le canzoni più ascoltate, le canzoni straniere internazionali più ascoltate in Italia negli ultimi 7 giorni, a fare da apripista dalla 25 in discesa. I grandissimi Rolling Stones, appena ascoltati con In the Stars. Alla numero 24 troviamo All Time High di Nico Santos, mentre alla 23 in discesa il disco dance di Meduza con Don't Wanna Go Home. La numero 22 per Gordo con Rainer dal titolo Loco Loco, mentre al numero 21 è in discesa questa settimana Taylor Swift con Elizabeth Taylor.

Dove a un certo punto in questa canzone Dai Dai di Shakira e Burna Boy, che troviamo in nuova entrata alla 18 tra le canzoni italiane, anzi internazionali, più ascoltate in Italia negli ultimi 7 giorni, si citano ovviamente tutti i grandi campioni del calcio, perché questa è la canzone, l'inno ufficiale dei prossimi mondiali di calcio 2026 che partiranno proprio dopodomani. Numero 17 invece per Sombra, anche lui un artista che abbiamo ascoltato prima con la stessa canzone praticamente anche nel nostro paese, Homebreaker in discesa. La numero 16, la più alta nuova entrata, è di Vaihando per il mondo con Karol G e Manu Chao, questa è la novità più importante anche per quanto riguarda le new entry della settimana. La numero 15 invece è in discesa per Opalite di Taylor Swift, mentre la numero 14 sono stabili loro e insomma ci piacciono ancora con questa canzone dal titolo Drive Safe. Sono Miles Smith e Niall Horan, stabili alla 14.

Guida sicura, mi raccomando, magari mentre ci state ascoltando proprio dal DAB in questo pomeriggio di martedì 9 giugno, state ascoltando le classifiche di In Blue 2000, erano Miles Smith con Niall Horan. Drive Safe alla numero 14, stabili, numero 13 in salita per la nuova di Martin Garrix insieme a Ed Sheeran, la canzone è Repeat It. Mentre al numero 12 in discesa Bob Sinclair con Kaisa e la loro I Can Wait. Saliamo alla posizione numero 11, dove continua a salire Sienna Spyro questa settimana, lei che ha già pubblicato canzone video ufficiale di The Visitor, questo è il nuovo singolo tratto dall'album Visitor, che è il suo primo in assoluto di debutto, che uscirà il prossimo 3 luglio. E il video sta già diventando virale, perché è un bellissimo video in cui Sienna Spyro mette praticamente in scena il tema della canzone.

0: XIV, la cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia, sede dell'arcidiocesi di Barcellona, presiedendo la preghiera dell'ora media. La Chiesa italiana rilancia una finanza al servizio del bene comune, lo fa con la pubblicazione delle linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili presentata questa mattina a Milano.
1: Niente investimenti nella produzione di armi, attenzione ai rischi della finanza speculativa, centralità del bene comune nella gestione del patrimonio ecclesiale. Sono i principi contenuti nelle linee guida sugli investimenti etici diffusi dalla Conferenza Episcopale Italiana, il cui aggiornamento è stato presentato oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi. Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose, enti ecclesiali verso una finanza coerente con la dottrina sociale della Chiesa. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Per questo gli investimenti vanno valutati non solo in base ai rendimenti economici, ma anche per le conseguenze etiche, sociali, ambientali che producono. Tra i settori esclusi, oltre agli armamenti, il gioco d'azzardo, la pornografia, le sostanze che creano dipendenza e le attività speculative aggressive. La CEI invita inoltre alla prudenza verso strumenti finanziari ad alto rischio come leva finanziaria, vendita allo scoperto e utilizzo speculativo dei derivati. Da Milano, Raffaella Frullone.
0: Almeno 8 persone, siamo alla pagina degli esteri, sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. Lo ha riferito la protezione civile locale, 3 feriti. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. E in Ucraina ci sono almeno 4 morti e 10 feriti. Questo è il bilancio dei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv. Ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio del

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: E ci siamo anche oggi, buon pomeriggio, ben trovati. Temperature da estate vera, che va bene che la bella stagione comincia quando chiudono le scuole. Parlavamo ieri, no? Però penso più che altro all'estate, a quella frazione di secondo dove sembra tutto bellissimo, che c'ha in mano un gelato artigianale, un ghiacciolo alla menta, una granita, quello che sia. Ti ci tuffi dentro impaziente, un morso audace e poi zac, sta fitta improvvisa, violenta, no? In mezzo alla fronte, come se un piccolo eschimese avesse deciso di piantare una bandiera dentro al cervello. Gli anglosassoni, che hanno sempre un nome, come dire, altisonante per tutto, lo chiamano brain freeze, cervello congelato. Ed è il tipo di fenomeno che la comunità scientifica sta studiando da decenni, che mi sembra quasi di vederli tutti questi ricercatori, ognuno col gelato più grande dell'altro, no? Che provano a capire perché soffriamo in questo modo. E le risposte raccolte negli anni ci raccontano di un'architettura biologica, no,

0: a me. E quindi è stata una soddisfazione bellissima, e secondo me se è fatto bene anche un remix di un brano così classico, perché a me sono passati, certo, tanti anni, però una ballata non era facile riportarla in un sapore così giovane, ma lasciando quella la parte autentica del brano emozionante, però che arrivi al giovane e che, certo, se mai qualcuno non la conosceva. È difficile perché è un brano famosissimo, devo dire che lo conoscono tutti, però così siamo arrivati anche a questa cioè mi è piaciuto questa unione, questo remix su questo brano in particolare.
1: Ecco, per dire che non sono canzoni che appartengono al secolo scorso, ecco, c'è una chiave di lettura, ecco, sì, e una forza, insomma, che riesce, bravo, anche ad arrivare ad oggi. La cosa che mi ha colpito anche leggendo, dando un'occhiata anche al regolamento, è che non sono ammessi al festival brani composti interamente con l'intelligenza artificiale o cantati, ecco, dall'intelligenza artificiale. Sì. Quindi no, bisogna metterci la faccia e la voce.
0: Sì, bravissima. Allora, quello che io scrivo anche nel mio virgolettato, dico, è la dedizione, bisogna esserci, bisogna lavorare, a parte il talento che

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

Americana di Los Angeles, cioè cresciuta, una canzone che sa di quell'America, di barbecue, di quell'America del country, di quella tradizione che da noi non è mai riuscita ad arrivare con tutta la sua forza, ma ci sono canzoni come questa che stanno aprendo piano piano una breccia. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Boston di Stella Lefty, disco in blu 2000 della settimana.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco.

iniziare a tiro. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Un nuovo pacchetto coordinato insieme tra Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia è stato adottato per nuove sanzioni contro i responsabili dell'intensificarsi delle attività di insediamento e della violenza in Cisgiordania. Israele ha respinto con fermezza le vergognose misure adottate da governi stranieri contro cittadini israeliani, entità israeliane e un ministro del governo. Lo si legge sull'account X del Ministero degli Esteri. Torniamo in Italia. Indagine per corruzione della Procura di Roma sulla maxi opera dello stretto di Messina. Scritti nel registro degli indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti in quiescenza da febbraio scorso, un avvocato, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. I tre, accusati di corruzione e di rivelazione di segreto, secondo i pubblici ministeri avrebbero fatto pressioni sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera. La guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 10 feriti, il bilancio degli aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv, ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. Intanto la Presidente della Commissione Europea

Questa è la parte più serale, no? Notturna, che anche loro cercavano il freschetto quando si fa una certa ora. Charlie Puth, Coco Jones, era Sideways nel pomeriggio di In Blue 2000. Siamo ripartiti così, 16:07. Guardavo agli ultimi 25 anni in cui la temperatura media di giugno in Italia è aumentata di tipo 4 gradi. Adesso non è che uno vuole fare il campione della matematica, però giugno 2000, temperatura media 25 gradi, 25 anni dopo, media di giugno dell'anno scorso è 29 gradi. E allora succede la cosa più italiana possibile, no? Accendi il climatizzatore, come un'orchestra sinfonica alimentata da kilowatt, senza pietà, perché l'Italia è il paese dell'Unione che consuma più energia in assoluto, in questo senso. Cioè, su un totale europeo di 60.000 terajoule, 60.000 patate, noi da soli ce ne mangiamo 23.000, capito? Doppiando la Spagna, staccando la Francia, che poi abbiamo i costi dell'energia tra i più alti di tutto il continente europeo, ma non sembra essere un grande problema, no? Clic, telecomando, 22 gradi fissi, bam, e passa la paura. Anche perché siamo il paese più anziano d'Europa. Quindi il termometro, quando sale così, cioè per un over 65, l'aria condizionata diventa proprio un dispositivo salvavita per ridurre il rischio clinico, per prevenire migliaia di morti, no? E salute

un featuring che è nato a Sanremo, dove c'erano nella lineup di quest'anno sia Mara Sattei che Enrico Nigiotti, protagonisti di questa Sabato Sera. Entrambi figli del mare, entrambi con un forte senso di appartenenza ad una famiglia. Un featuring che ci porteremo avanti un po' per tutta quest'estate qui. Le parole di Blue 2000, a proposito di estate, quella di Harry Styles, fatta di American Girls.

0: In Blu 2000. Il territorio parla. A cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana, Radio Toscana. Giovanni Ciappelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Parliamo di carcere, ieri ne abbiamo parlato per Brescia perché da poco sono stati dati tutti i dati da Antigone, che è l'associazione che si occupa proprio delle carcere e dei diritti, insomma, di chi...
2: I carceri che senza mezzi termini dovrebbero essere letteralmente demoliti e ricostruiti, giusto per dire, il carcere fiorentino di Sollicciano da più parti si parla di un risanamento del genere, non solo l'emergenza sovraffollamento che riguarda, credo, tutti gli istituti a livello nazionale, ma c'è un allarme che arriva direttamente dagli operatori che sono attivi all'interno delle carceri, che è quello delle condizioni anche di salute dei detenuti, evidentemente è anche una diretta conseguenza di quello che è il sovraffollamento. Uno dei temi messi in evidenza anche da alcuni sindacati che si occupano del personale sanitario operativo all'interno delle strutture carcerarie è quello che la condizione e lo stato di salute della popolazione carceraria sta pericolosamente scendendo, con dei numeri particolarmente alti soprattutto su determinate patologie. Questo non solo a livello di, chiamiamola così, etica, ma anche a livello proprio di salute pubblica in ambienti chiusi, peraltro, comincia a diventare una situazione particolarmente critica, una purtroppo delle tante rispetto a quelle di cui appunto abbiamo già fatto riferimento.
1: Allora, voi su questo avete sentito Leonardo Martinelli, che è segretario Toscana Nord del Sindacato delle Professioni Sanitarie. Sentiamolo.
3: Al di là di quello che è il dato sul sovraffollamento carcerario nei carceri toscani, quasi 130% di sovraffollamento a livello regionale, il fenomeno che a nostro avviso è più preoccupante è quello relativo alle condizioni mediche della popolazione carceraria in Toscana. Quasi il 70% della popolazione carceraria toscana presenta almeno una patologia. Se poi si tiene di conto della popolazione carceraria italiana, questo dato sale quasi all'80%. All'interno di questo quadro bisogna poi specificare che la macrocategoria di patologie che si presentano più frequentemente sono proprio le patologie di natura psichiatrica, che raggiungono sostanzialmente quasi il 50% delle patologie.
1: Beh, insomma, e poi tra l'altro ne abbiamo sentito parlare, le sofferenze psichiatriche in carcere sono molto diffuse, vengono confermate ovviamente dai dati come quella che ci ha appena dato Martinelli, ed è un problema nel problema, perché molte di queste persone che magari sono già entrate con disturbi non dovrebbero stare lì.
2: No, è un problema sistemico questo, non può essere trattato, io credo, a livello emergenziale,

0: se vuoi ci metto un piccolo esempio pratico, perché mi capita di fare attività all'interno di un carcere della Toscana,
1: sì.
0: C'è stata una persona che è rimasta sostanzialmente 20 giorni con il menisco rotto, perché prima di 20 giorni non c'era la possibilità di fare un controllo. Sì. Pensatela fuori da un carcere, no, non sì, esiste sì. Una persona stia 20 giorni con un menisco giorni. Rotto senza la possibilità di uno specialista anche del sistema sanitario nazionale che lo possa controllare.

0: ritorna anche per esempio sulla condizione di chi opera all'interno del carcere in situazioni difficili, sotto numero naturalmente, oltre alla polizia penitenziaria mettiamoci anche gli operatori sanitari e le infermerie.
1: È quello il problema, cioè, che poi non ci sono. Sentiamo ancora Martinelli.
2: Ci sono delle situazioni anche a livello regionale in Toscana particolarmente critiche e sicuramente questo non aiuta nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Si pensi semplicemente alla difficoltà in strutture sovraffollate nel cercare di mantenere la salute della comunità, quindi cercando di evitare la trasmissione di tutte quelle patologie tipicamente comunitarie che con un sovraffollamento del genere rischiano di rendere difficile la vita degli operatori sanitari. Secondo il garante regionale dei detenuti della Toscana si parla nel corso dello scorso anno di 5 suicidi su territorio regionale e di oltre 1053 atti di autolesionismo. Questi sono dati preoccupanti da mettere sempre in correlazione con il fenomeno del sovraffollamento carcerario e della difficoltà di cura nei luoghi di detenzione.
1: I punti critici sono questi, non c'è niente da fare.
0: Ma assolutamente è una questione, appunto, come dicevamo, sistemica, non tanto emergenziale.
1: No, certo.
0: Bisognerebbe mettere mano nel complesso, insomma, con una riforma.

0: mille. Sì. Alcuni di questi però effettivamente sono lì da tanto tempo, alcuni chiusi o alcuni veramente navigano non in meravigliose acque, e allora si dice perché non farlo diventare qualcos'altro, sempre a scopo turistico, quindi non del residenziale in riva al mare, che a molti piacerebbe, ma diciamo che il comune da una parte va incontro con questa variante a chi vuole investire nell'ambito turistico e quindi anche con un'offerta che corrisponda a quelli che sono i desideri oggi dei turisti. Tutti noi viaggiamo e quando andiamo in vacanza, rispetto anche a quando ci andavamo negli anni 80, negli anni 90 insieme alle nostre famiglie, abbiamo effettivamente delle richieste diverse. Ecco, è chiaro che un'amministrazione pubblica può farlo tramite degli strumenti e prova a capire se questo possa essere quello utile, cioè rimaniamo sempre con una proposta turistica ma cambiando un po' l'offerta.
1: Cambiando l'offerta, tu dicevi proprio destinazione d'uso, riconvertire queste strutture che, come hai detto tu, magari non funzionano più, sono abbandonate.

0: di spazi comuni, condivisi, e quindi che non è un ostello di quelli, insomma, come dire, che ricordiamo più legati alla dimensione associativa sociale, ma è proprio una vera forma ricettiva contemporanea, oltre ad altre funzioni che potranno essere a servizio del turismo ma anche dei residenti, come funzioni sportive, commerciali, ricreative e quant'altro.
1: Che poi, Simona, sull'ostello volevo dire una cosa. Ha nominato l'Europa del Nord, ma io mi ricordo in Francia, a Parigi, e ti sto parlando di quando ho iniziato l'università, quindi un evo fa, non stiamo parlando di contemporaneità, stiamo parlando un po' prima. Andammo, eravamo tutti studenti, tutti ex compagni di classe del liceo, e alla Défense, che è questo, diciamo, periferia di Parigi, però molto, molto strutturata. E c'era questo foyer, che era un ostello. Beh, uno dei posti più belli che io abbia mai visto. Perché ci hanno detto: andate all'ostello, sai, noi abituati, appunto, dico, ma no, ma proprio all'ostello. Però eravamo giovani, dove vuoi andare? All'ostello. E lì già all'epoca era un ostello come concezione, però era tutto ordinato, pulito, il bagno era come quello di casa tua, insomma, capito?
2: Sì, quindi, esatto, Federica, io credo che dobbiamo anche un po' aprire ad altre situazioni. Che abbiamo visto, perché abbiamo bisogno di questo, cioè il dato ce lo dice, oggi probabilmente non abbiamo più bisogno di alberghi uno vicino all'altro,
1: due centimetri
2: al muro dell'uno a quello dell'altro, ma ad esempio una cosa che è successa recentemente a Rimini: il comune ha acquisito due vecchie strutture completamente abbandonate e ne farà un parco, cioè le abbatterà e farà nascere un parco. È già successo con un'ex colonia che non aveva dei vincoli, sai, paesaggistici, anche
1: legati proprio alla struttura. Sì, perché non è che puoi riconvertire tutto, insomma, puoi anche togliere, levare qualcosa, anche questo è
2: vero.
1: Io
2: credo che oggi noi abbiamo bisogno di spazio da vivere, e quindi anche gli ambienti condivisi che dicevi tu sono molto belle, insomma. E poi appunto forse noi abbiamo l'idea, ostello uguale zaino in spalla,
1: ma appunto perché non ci sa, ma no, ma ci può anche venire il giovane con lo zaino in spalla, ma questo non significa che deve essere un posto inaccessibile ai più,
2: assolutamente. Sì, comunque tu sei assolutamente contemporanea, vorrei dire,
1: sì, contemporanea,
2: sento di sottolineare questo aspetto.
1: Non sai quanti anni fa, adesso faccio la conta e dopo te lo dico. Sentiamo ancora Valentina Ridolfi.
0: Diciamo che con questa variante facciamo un po' il vedo, facciamo il vedo perché crediamo, come già è dimostrato da alcuni imprenditori che stanno già riconvertendo, hanno già riconvertito delle strutture, che la possibilità ci sia. Con questa variante togliamo qualunque alibi, quindi sonderemo un po' il polso della nostra imprenditoria, ma non escludiamo anche di poter essere attrattivi per altri imprenditori che vengano da fuori Rimini, perché non vi è dubbio che Rimini sia una meta di interesse anche per gli investitori.
1: E non c'è dubbio. Comunque Parigi erano 40 anni fa, quindi capito? Un evo.
2: Praticamente
1: così
2: insomma,
1: è.
2: Non sono di quelli
1: che nasconde l'età, non c'è niente da nascondere.
2: Magari arriva qualche imprenditore parigino che ti fa una bella struttura che poi ti ricorda questo periodo.
1: Ma
2: perché no?
1: Ma perché no? Però è un'ottima idea questa del comune di Rimini, che come vedi va avanti. Bene, e noi però siamo troppo avanti, e te, e ci dobbiamo salutare.
2: Come sempre.
1: Grazie.
2: Buona giornata a tutti.
1: Ciao,
2: ciao, grazie.
1: E noi adesso andiamo a Radio 3 M Stretta. Giuseppe Cuva è collegato con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
1: Con te torniamo indietro, ma poi andiamo avanti, nel senso che a Trapani c'è stato questo incontro con una riflessione sul cantico.

0: appunto in questa azione di cura che è tipica in Francesco di Assisi, in quell'espressione che lui utilizza solo esclusivamente per la terra, che è sorella ma è anche madre, perché la cura è una virtù tipicamente femminile, ma che tutti, non soltanto quindi le donne, dovrebbero appunto avere, che consiste proprio in quello che Francesco dice, nel sostentare, nel governare, cioè di tener conto del bisogno dell'altro, per cui io posso dare una risposta, ma allo stesso tempo anche del governare, cioè di affidarsi anche a quella che la natura stessa ci dà, che è la cosiddetta legge di natura. Per cui anche qui la terra non è soltanto una risorsa da cui prendere quello che ci serve, ma essa stessa invece diventa norma, diventa appunto legge per noi appunto esseri umani.
1: Ecco, questo avere cura di tutto ciò che ci circonda, teoricamente, no? Resta sempre un po' teorico, nella pratica però lo facciamo, Giuseppe, no?
2: Non lo facciamo poco e niente, sinceramente, anche vedendo la cronaca, anche che spesso qui nella nostra

casi magari è possibile utilizzare mezzi alternativi come una bicicletta, magari elettrica, dove proprio la fatica non si sente per niente, per fare spostamenti, naturalmente quando non piove, però ecco, diciamo, è sicuramente un messaggio molto positivo. È interessante questa notizia dal mio punto di vista. Benvenuti, io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro salottino della cultura e degli spettacoli, perché ci sono due elementi. Uno è il giallo, Gerico Carofiglio è uno scrittore di gialli che tutti ben conosciamo, anche se dice di avere appeso, diciamo così, la macchina da scrivere del giallo al chiodo, perché adesso scrive solo altre cose, però non si sa mai. E l'altra cosa è lo sport. Allora, ci sono i primi due, le prime due notizie sono due libri, uno che ha a che fare con i gialli, è un giallo, e l'altro che ha a che fare con lo sport. E poi parleremo di iniziative e manifestazioni. Come sapete, in questo periodo l'Italia è ricchissima di proposte culturali e di spettacolo un po' dappertutto. Come sempre facciamo un po' una carrellata di alcune manifestazioni che arriveranno. C'è per cominciare la musica di Lenny Kravitz, questa è Believe.

con precisione. Però questo libro ha un secondo e altrettanto livello, altrettanto coinvolgente livello implicante una soluzione finale. Allora, la vicenda: siamo nell'ambito dell'arte contemporanea. Delitto in cornice si svolge proprio nel mondo dell'arte, dei performer dell'arte. Un artista operante in questo ambito viene trovata morta nel capannone dove riprendeva le sue performance, e mentre le quotazioni delle sue opere dopo che è morta salgono, l'investigatore, che è un ex nobile decaduto che si chiama Manrico Spinori, già conosciuto in altri romanzi di De Cataldo, deve cercare di capire che cosa è accaduto, ricostruire le dinamiche della vicenda, che oscilleranno tra il probabile suicidio e il meno probabile omicidio. Un mondo che fa da contraltare è quello dell'alter ego, l'ispettora Deborah Cianchetti.

Adesso parliamo di un altro libro che ci porta nel mondo dello sport immaginario e immaginato. Lo sport immaginario in realtà non lo è tanto, perché è il calcio, uno sport amatissimo, ma è immaginario il modo in cui l'autore Angelo Carotenuto per Sellerio lo racconta. I mondiali immaginari è un gioco, naturalmente, che si è inventato l'autore in questo I mondiali immaginari, cioè un torneo a eliminazione diretta dai sedicesimi di finale alla finalissima, dove si sfidano delle squadre che non potrebbero mai giocare realmente tra loro. Squadre di ogni tempo, di ogni luogo, i fuoriclasse memorabili, le meteore del cuore. Immaginatevi una partita di un Brasile di Pelé contro l'Argentina di Maradona, ma anche Beccalossi e Best guidati dal marinaio Galeone, quelli che la Coppa del Mondo non la vissero mai, gli esclusi, in un anno in cui per la terza volta noi ai mondiali non ci siamo, può essere almeno una lettura in qualche modo consolatoria. Sotto traccia si distende una specie di storia poetica del calcio mondiale, intessuta di citazioni che gli amanti del genere sicuramente potranno riconoscere e apprezzare. Le partite anche si svolgono in luoghi estremi, non si svolgono in una nazione come avviene normalmente, una o due, tre quest'anno a dire la verità, tutti luoghi, anche questi immaginari, per esempio il giardino di Eveldon inventato e immaginato da Virginia Woolf, il paese dei balocchi di Collodi, oppure la torre di Babele, insomma luoghi

irreali, ma sicuramente adatti per un mondiale immaginario. Allora immaginatevi, per esempio, dicevo prima, l'Argentina dell'86 contro il Brasile del 70, quindi Maradona contro Pelé, ma anche l'Olanda del 74 contro l'Italia del 94, quindi Cruyff contro Baggio. Insomma, sono dei giochi naturalmente immaginari, ma se amate lo sport e soprattutto il calcio, può essere una lettura davvero molto divertente. I mondiali immaginari di Angelo Carotenuto per Sellerio. Walking down 29th in Park, I saw you in another zone.

0: for you.
1: E adesso parliamo di opere d'arte e di Ecce Homo di Antonello da Messina, che è arrivato all'Aquila ed è entrato stabilmente nelle collezioni del Museo Nazionale d'Abruzzo. Un dipinto, un capolavoro del 400, recentemente acquisito dal Ministero della Cultura, che ha trovato così la sua collocazione permanente nel castello cinquecentesco, da poco restituito al pubblico con un nuovo allestimento come sede del museo. L'arrivo del quadro reca due dipinti, in realtà ne avevamo parlato quando fu acquistato. Da una parte c'è l'Ecce Homo, appunto di Antonello da Messina, dall'altra parte c'è un altro dipinto, un San Girolamo penitente in un paesaggio di gusto nord europeo. Tra l'altro la parte di dietro era quella in realtà più guardata e utilizzata nei secoli in cui questo dipinto è stato nelle mani, diciamo, dei privati, possiamo dire così, perché la faccia di San Girolamo è praticamente consunta da tutti i fedeli che hanno toccato la faccia di San Girolamo richiedendo magari, non so, una preghiera, una grazia, qualcosa del genere. E quindi, insomma, il volto vero di San Girolamo nel recto di questo dipinto di Antonello da Messina è quasi invisibile, non si riesce più a riconoscere. Però nel museo dell'Aquila si potranno vedere entrambi i lati, ecco, si può vedere davanti e dietro. Dopo la prima esposizione a

Roma al Senato a marzo, ne avevamo parlato, dicevo, il quadro di Antonello da Messina arriva all'Aquila, nell'anno in cui l'Aquila celebra il titolo di capitale italiana della cultura. E molto bene, insomma, ecco, una buona notizia. Poi parliamo invece di archeologia. Lo sapete che c'è la festa dell'archeologia dal 12 al 14 giugno, una festa che attraversa tutta l'Italia e l'Europa, pensata dall'Istituto Centrale per l'Archeologia per restituire al pubblico il frutto del lavoro quotidiano svolto da chi nel Ministero della Cultura lavora per salvaguardare la storia dei nostri territori e tutta l'eredità che noi abbiamo dai secoli passati. Quindi Mirella Ser Lorenzi, che dirige l'Istituto Centrale Archeologico, ha presentato le giornate europee dell'archeologia che si svolgeranno dal 12 al 14 giugno in Italia e in Europa, nell'Unione Europea. Il calendario è fitto anche da noi, naturalmente l'archeologia da noi è, insomma, molto importante, come potete immaginare, e in questa occasione ci saranno più di 100 aperture straordinarie gratuite o a ingresso facilitato, con visite guidate, laboratori, incontri con archeologi e ricercatori. Presenteranno le scoperte, i laboratori di restauro, la possibilità per il pubblico di scoprire più di 30 cantieri archeologici in corso, andare a vedere dove gli archeologi stanno lavorando, come funziona il processo di ricerca, quindi come funziona uno scavo, per esempio, e la tutela, e cioè la messa in sicurezza del bene. Tra i tanti luoghi visitabili ve ne cito qualcuno, poi vi do il sito dove poter vedere tutto l'elenco. Allora, un giorno alle terme nel complesso di Caracalla a Roma, per esempio, oppure lo scavo del mausoleo imperiale della Basilica Paleocristiana San Vittore al Corpo a Milano, oppure la Domus Romana di Via delle Orfane a Torino, oppure l'apertura straordinaria della Villa Augustea a Somma Vesuviana, oppure la visita alla Domus dei Mosaici Marini a Porto Torres in provincia di Sassari, oppure lo scavo del Mitreo di Arezzo, e ce ne sono tanti altri che non vi racconto. Andate sul sito del Ministero della Cultura, che è cultura.gov.it, e li trovate tutti i luoghi visitabili durante le giornate europee dell'archeologia 2026. Non fatevele sfuggire.

0: bad like that.
1: E ora ci trasferiamo a Roma per un'iniziativa che si chiama Letterature Festival Internazionale di Roma, quest'anno ormai la 25esima edizione, a cura di Anna Voltaggio e Silvia Barbagallo, e sono tre serate dal 19 al 21 giugno allo Stadio Palatino. Poi c'è anche un appuntamento extra il 18 luglio all'Idroscalo di Ostia, ospitato dal Punta Sacra Film Fest. Allora, il tema di quest'anno è come sempre legato in qualche modo all'attualità: sconfinare, cioè attraversare i limiti imposti dal corpo, dal ruolo, dalla parola. Ogni serata avrà un tema: chi scrive il mondo, donne e dinamiche di potere è il primo, controvento, storie di resistenza al secondo, le mappe invisibili, il potere delle parole è il terzo. Ci sono tanti scrittori e scrittrici ospiti: Jon Fosse, Laszlo Krasznahorkai, due premi Nobel per dire, Annie Ernaux, anche lei era data quotatissima per il Nobel più volte, Asnar Nafisi, David Grossman, Margaret Atwood, pure lei in predicato insomma del Nobel per i suoi libri. Insomma, Letterature quest'anno aggiunge alla lettura anche alcune grandi interviste. Altra novità sarà la conduzione delle tre serate, affidate a Marino Sinibaldi, Eva Giovannini e Pegamo Shirpur. L'evento inaugurale è il 17 giugno, La Tempesta Silenziosa, un format di letture ideato da Alessandro Baricco. Tra gli ospiti speciali anche lo scrittore francese Manuel Carrère, che dice: ormai sono un cittadino romano, è sempre a Roma. Il festival è promosso dall'assessorato alla cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla giornata della memoria di Roma Capitale, curato dal Dipartimento Attività Culturali, il coordinamento di Zettema, progetto cultura in collaborazione col Parco Archeologico del Colosseo. Quindi ripetiamo, il festival Letterature a Roma dal 19 al 24, 21 giugno.

Parliamo adesso di un altro festival che diventa importante semplicemente perché è uno dei pochissimi che si occupa di un genere che ancora non ha, come dire, una sua, diciamo, un suo luogo per cui è considerato, festeggiato, eccetera. Parliamo delle serie TV. Mentre il cinema ha festival in giro per il mondo, e in Italia ne abbiamo di importanti anche, tra l'altro, le serie TV ancora sono un po', diciamo, latitanti da questo punto di vista. Ogni tanto

tra cui alcune anteprime mondiali, con appuntamenti tutti aperti gratis al pubblico. Le date dal 3 all'11 luglio tra Rimini e Riccione. Ci sarà il concorso internazionale, i selezionatori hanno dovuto fare un gran lavoro perché le serie non durano un'ora e mezza, due ore come un film, ma ovviamente possono durare anche molto di più. E pensate, sono arrivati 160 titoli che si proponevano per concorrere da 34 paesi, hanno dovuto scegliere, e ce ne saranno dunque 21 da 15 paesi. Selezione ufficiale dunque questa, un

Maximo Excellence Award andrà a Rita Pavone, attesa il 3 luglio a Rimini, artista eclettica che è passata dai successi canori a quelli televisivi. Forse ricorderete il famosissimo giornalino di Gian Burrasca diretto da Lina Wertmüller, che andò in onda tra il 64 e il 65, considerato una sorta di opera primigenia della serialità italiana. Lo stesso premio andrà anche a Robert Powell, protagonista del Gesù di Nazareth, una serie di cui ricorrono i 50 anni, di Zeffirelli, pensata inizialmente per essere scritta e diretta da Ingmar Bergman, ma con Zeffirelli non cadde male, insomma, ecco, anche lui un grande regista. E poi un altro premio andrà a Sabrina Ferilli, protagonista della serie A testa alta, Il coraggio di una donna, Marco Giallini per Rocco Schiavone, Lino Banfi che parlerà del suo nonno libero nel Medico in famiglia e festeggerà i 90 anni di carriera. E poi si festeggeranno 30 anni di Un posto al sole, 60 di Star Trek, e poi arrivano i grandi nomi. Netflix presenterà in anteprima assoluta il remake della Casa nella prateria. Rai Fiction proporrà alcune serie italiane della prossima stagione, tra cui La famiglia Panini, L'avventura delle figurine. Mediaset un assaggio della terza stagione di Viola come il mare. Prime Video porterà Supermarket, un racconto delle vicende di un supermercato. E poi ci saranno, come dicevo, tanti protagonisti di queste produzioni, da Serena Rossi a Francesca Chillemi, da Luigi Locascio a Massimiliano Gallo e molti altri. Insomma, tutto questo sarà l'appuntamento con la Italian Global Series a Rimini Riccione dal 3 all'11 luglio prossimi.

Questa sera su TV 2000 alle 21.15 c'è il film Il segreto di Santa Vittoria, un film statunitense del 69 di Stanley Kramer, ma è ambientato in Italia. Il cast è quasi tutto italiano, con grandi nomi, a parte Anthony Quinn, grande attore di origine greca, se ricordo bene, però ci sono anche Anna Magnani, Virna Lisi, Giancarlo Giannini, molti altri. È una storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, l'occupazione nazista. Gli abitanti di un villaggio italiano hanno un sindaco ubriacone che adora il vino, però la sua idea è quella di salvare le bottiglie di vino del paese, circa un milione di bottiglie, dai soldati nazisti che vogliono distruggere tutto e bere tutto quanto. Quindi fa un po' sorridere, però ecco, anche in questo caso le vicende sono in qualche modo...

Comodoro Rocambolesche. Il film inizia alle 21.15 su TV 2000, canale 28 del digitale, 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club, il nostro spazio della cultura e degli spettacoli, che tornerà come sempre domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Non cambiate canale, restate con noi. Grazie per l'attenzione, buona serata.

0: in Blu 2000. In Blu 2000, news.
1: Papa Leone è in Spagna dopo Madrid, seconda tappa del suo viaggio apostolico a Barcellona. I cristiani siano costruttori di unità in un mondo diviso, così il pontefice anche in catalano, stasera la grande veglia. Raid sugli sfollati, 8 le persone morte a tiro in Libano per un raid israeliano dopo l'annuncio dell'evacuazione, condanna di alcuni paesi sulle violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. Inchiesta sul ponte di Messina, la procura di Roma apre un fascicolo per corruzione, indagate 3 persone, avrebbero fatto pressione sulla Corte dei Conti. La finanza ponga al centro la persona, presentate nella sede di Borsa Italiana le linee guida della CEI, il Cardinal Zuppi, presidente, no a logiche speculative. Buonasera da Franco Rossi in studio e da Davide Dedè in regia. Come avete sentito nei titoli, Papa Leone XIV è a Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. I cristiani siano costruttori di unità in un mondo diviso, così ha detto davanti a migliaia di persone, davanti alla cattedrale, e stasera la grande veglia nello Stadio Olimpico. Sentiamo Paolo Fucili.
2: Grazie per essere qui, per la pazienza e per la gioia. È il saluto di Leone a chi a Barcellona lo ha aspettato per ore sotto il sole. Seconda tappa del viaggio papale in Spagna, al via poco dopo mezzogiorno di oggi, atterraggio da Madrid e trasferimento in cattedrale per recitare l'ora media parlando spagnolo e anche catalano. A tutti va l'invito ad essere testimoni e profeti di unità, accoglienza, pace in un mondo dilaniato da guerre e divisioni e in una società sempre più frammentata e individualista. E stamattina ancora a Madrid incontro coi 17.000 volontari dell'organizzazione del viaggio papale. La gratuità, ha detto loro Leone, è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica, spirituale di una società contro la logica dell'interesse e del profitto. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Apriamo la pagina degli esteri, raid israeliano sugli sfollati, 8 le persone morte a tiro in Libano dopo l'annuncio dell'evacuazione. Ce ne parla Maurizio Dischino.
3: Le bombe di Israele continuano a farsi sentire nel Libano meridionale nonostante il cessate il fuoco dichiarato il 17 aprile. Solo oggi 13 morti in più attacchi. Il bilancio più pesante nella città di Tiro, dove i raid israeliani hanno ucciso 8 persone. L'agenzia Reuters ha riferito che gli attacchi questa mattina sono avvenuti dopo che l'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione. Altre fonti sostengono che i raid siano stati messi a segno prima dell'avvertimento israeliano. L'esercito israeliano ha sostenuto la decisione dichiarando che a seguito delle attività degli elementi di Hezbollah all'interno della zona cristiana della città, le forze di difesa saranno costrette a operare contro le loro attività terroristiche nella zona nel prossimo periodo di tempo. Attraverso una dichiarazione, le chiese cristiane locali hanno chiesto un intervento immediato della comunità internazionale per fermare la violenza e garantire la protezione dei luoghi di culto, delle strutture sanitarie e delle famiglie rimaste intrappolate nella città di Tiro. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Accordo tra Stati Uniti e Iran in 2 settimane. Lo ribadisce per l'ennesima volta il presidente americano Trump. Ce ne parla Antonio.

0: Antonio Soviero.
1: Potremmo avere un'idea entro uno o due giorni e un accordo totale in due settimane. Donald Trump continua a diffondere ottimismo a dispetto dei fatti che raccontano una verità diversa. Anche gli statunitensi lo hanno capito. Ieri sera il presidente si è beccato una caterva di fischi durante l'esecuzione dell'inno nazionale prima della gara 3 della finale NBA, persa dalla squadra del cuore del tycoon. E proprio la vittoria, secondo il New York Times, è uno dei principali motivi dello stallo nelle trattative. Washington e Teheran desiderano l'intesa. I parametri di un accordo preliminare USA e Iran sono chiari ai negoziatori. Il problema? Come elaborare un'intesa che permetta a entrambe le parti di rivendicare una vittoria, senza contare le 2000 vaganti. Il premier israeliano Netanyahu, che ha bisogno della guerra continua per rimanere in sella e lontano dai tribunali, e le guardie della rivoluzione islamica, che contrariamente a religiosi e politici iraniani non vogliono alcun accordo. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, mentre un'auto esplode per un attentato nel centro di Mosca, la presidente della Commissione europea von der Leyen presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Fabio Bolzetta.
2: Energia, servizi finanziari e criptovalute, commercio e per la prima volta anche la pesca. La Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 21esimo. Sono misure che stanno dando i suoi frutti, ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen. Le sanzioni intendono erodere risorse russe alla guerra. Il Cremlino ha reagito annunciando la sospensione dei colloqui negoziali con gli Stati Uniti. Intanto l'esercito russo ha denunciato di aver abbattuto 551 droni ucraini in 24 ore. Mentre un'auto è stata fatta saltare in aria con un ordigno nella regione di Mosca e il conducente, la cui identità non è stata resa ancora nota, è rimasto ucciso. E continua la corsa agli armamenti. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la firma di un accordo con la Lettonia per la produzione di droni destinata alla difesa aerea dell'Ucraina. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Sono arrivati a Roma dopo un viaggio durato 3 giorni, sono 30 adolescenti ucraini provenienti da Kharkiv, una delle città più colpite dalla guerra. Per una settimana saranno ospiti delle famiglie della parrocchia di San Giuseppe da Copertino di Roma. Vito De Torre.
3: Molti ragazzi hanno i genitori al fronte, alcuni hanno perso la casa, hanno conosciuto il dolore della guerra e la paura quotidiana dei bombardamenti. Qui a Roma possono vivere qualche giorno di serenità, accolti dall'affetto delle famiglie che li ospitano. Don Matteo Bianchi, vicario parrocchiale.
4: Quindi siamo molto contenti di avere qua tra noi questi nostri fratelli, di poter essere veramente fratelli uniti insieme e fare dell'accoglienza davvero il motore della chiesa che è in cammino.
3: Oggi il programma prevede una giornata al mare sul litorale romano. Dopo un inverno segnato dagli attacchi alle infrastrutture energetiche, tra freddo, blackout e difficoltà, per questi ragazzi è il momento di pensare solo al divertimento, ai giochi sulla spiaggia e alla spensieratezza. Soro Alexia, accompagnatrice del gruppo.
5: Voglio ringraziare tutte quelle belle persone, famiglie, la parrocchia di San Giuseppe di Copertino che ci ha accolto così, anche queste famiglie che si sono aperte alle nostre bambini e ci hanno, cioè loro si sentono come a casa sua.
3: Vito De Torre, linea allo studio.
0: E sulla guerra in Ucraina è intervenuto davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato anche il Ministro della Difesa Guido Crosetto. Augusto Cantelmi.
6: Torna attuale la minaccia atomica che pensavamo di aver consegnato ai libri di storia.
7: Così il ministro della difesa Crosetto in commissione al Senato sulla guerra in Ucraina, che ha provocato fino a circa 2 milioni tra morti e feriti russi e ucraini. Il ministro degli esteri italiani invece risponde alle offese ricevute dal ministro israeliano Ben Gvir, che ha definito l'Italia paese delle ciabatte.
8: Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro.
7: Parole inaccettabili dunque la risposta sdegnata alle frasi offensive di Ben Gvir nei confronti dell'Italia dopo aver appreso la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per l'episodio in cui dileggiava attivisti della flottiglia costretti a restare in ginocchio. Nessuna giustificazione, parole di condanna arrivano anche dalle opposizioni che chiedono di sospendere gli scambi con i coloni e il trattato di associazione con Israele. Da Palazzo Madama Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Inchiesta per corruzione sul ponte di Messina. La Procura di Roma apre un fascicolo. Indagate 3 persone avrebbero fatto pressioni sulla Corte dei Conti. Federico Plotti.
9: Un'altra tegola sul progetto per il ponte sullo stretto di Messina. La Procura di Roma è iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di corruzione e rivelazioni del segreto d'ufficio. Tre persone tutte coinvolte nella realizzazione.

0: realizzazione dell'infrastruttura. Si tratta di un imprenditore di Reggio Calabria, ma residente a Roma, di un avvocato, già consigliere della società Stretto di Messina SPA e di un ex presidente della Corte dei Conti. Perquisite dai carabinieri dei ROS le loro abitazioni, sequestrati telefonini PC e diversi documenti ora al vaglio degli inquirenti. Secondo i magistrati romani, l'imprenditore e l'avvocato, nel tentativo di condizionare il giudizio della Corte in favore della società responsabile dell'opera, avrebbero avvicinato con promesse di nuove opportunità lavorative un responsabile contabile degli uffici centrali di Roma. I due avrebbero anche tentato di corrompere altri magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo e rivelato a soggetti terzi notizie coperte da segreto acquisite dall'ex giudice della Corte dei Conti, ora indagato. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo delle truffe ad anziani sempre più frequenti. Due arresti a Torino ed uno a Milano. I raggiri messi a segno con la tecnica dei finti agenti. Antonella Mitola.
2: Si fingevano poliziotti o tecnici comunali, si presentavano alla porta delle vittime, persone anziane e sole, con il pretesto di finti controlli e poi, una volta conquistata la loro fiducia, ripulivano le case. Un copione purtroppo ormai noto che ha portato all'arresto di due uomini accusati di rapine e furti in 7 abitazioni fra gennaio e marzo di quest'anno a Torino e provincia. I malviventi si muovevano a bordo di auto con targhe clonate, utilizzavano lampeggianti blu e accessori contraffatti identici a quelli usati dalla polizia. Da una prima stima il totale della refurtiva supera i 100.000 euro. Per truffe ad anziani è stato arrestato anche un 49enne a Milano che, con la messa in scena del finto carabiniere, ha derubato una donna anziana di 15.000 euro. Per evitare le truffe, le forze dell'ordine ricordano che nessun poliziotto o carabiniere verrà mai a casa vostra per riscuotere soldi. Fare attenzione alle telefonate sospette, non aprire a sconosciuti che si presentano anche con tesserini e chiamare subito il numero di emergenza 112. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Alla Borsa di Milano, la Conferenza Episcopale Italiana presenta le linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili. Un aggiornamento necessario in un mondo che cambia rapidamente. Al centro la consapevolezza che la gestione del denaro non è mai neutrale. Raffaella Frullone.
3: La finanza è chiamata a concorrere al bene comune, è il principio delle nuove linee guida presentate a Milano nella sede della Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi.
4: Chi per professione si occupa di finanza deve amministrare i soldi, non ne venga catturato da una logica interna che perde sempre quello che è il focus, che è la persona.
3: Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose ed enti ecclesiastici verso una finanza aderente alla dottrina sociale della Chiesa, chiamata quindi a rispondere delle conseguenze etiche e sociali delle scelte di investimento. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Tra i settori esclusi figurano innanzitutto gli armamenti, poi i finanziamenti all'aborto, il gioco d'azzardo, la pornografia, le attività speculative e aggressive. Uno strumento operativo per chi amministra i beni ecclesiastici, ma anche un contributo culturale per promuovere una finanza che metta al centro la persona. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di giovedì 11 giugno nelle ferrovie, legato alle gare dei servizi Intercity. E quanto emerge dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti. Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele per completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il torneo del Roland Garros. Con questa notizia abbiamo concluso. Ringrazio Davide Dedè in regia. Ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere riascoltata in podcast sulla nostra piattaforma Play 2000. Da Franco Rossi, buona serata.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni

0: stati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
3: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Buonasera, buonasera e bentrovati. Un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi torniamo a raccontare il cammino sinodale che una chiesa in Italia ha svolto in questi anni, che è un bel percorso. Vediamo che cosa ha portato questa sera nell'arcidiocesi di Foggia Bovino.
1: In cammino.
0: È un percorso racconto che facciamo insieme ai nostri ospiti, che vado subito a presentarvi. In studio con me c'è Don Francesco Gioia. Ben trovato, Don Francesco.
2: Buonasera.

0: Grazie.
1: Buonasera, rettore del seminario diocesano e vicario episcopale per il clero e la vita consacrata, corretto?
0: Sì, corretto.
1: Molto bene, corretto. Vediamo se è corretto, vediamo, ce lo dice il vescovo che è collegato con noi, Monsignor Giorgio Ferretti, ben trovato eccellenza.
2: Buonasera, sì, è corretto, Francesco è bravo.
1: Meno male.
2: Buonasera, come sta?
1: Non c'è male, grazie. Procediamo ed è sempre bello andare a conoscere quello che accade in giro per l'Italia, nelle nostre chiese locali. Veramente sta venendo fuori, anche qui dai nostri microfoni, dalle nostre trasmissioni, un racconto di tanta creatività, di tanto fermento in giro per l'Italia, anche grazie, diciamo, all'avventura del cammino sinodale. Ma prima di arrivare lì, eccellenza, la domanda che facciamo sempre in apertura durante queste puntate dedicate alle diocesi, così per presentarla la diocesi, che chiesa è quella di Foggia Bovino, se dovessimo così tratteggiarla nei suoi punti caratteristici?
2: Una chiesa viva, con grazie a Dio ancora un buon numero di sacerdoti, anche giovani, attivi, e tante persone coinvolte nella vita delle parrocchie e nella vita diocesana, una pietà popolare molto viva. Noi qui siamo nella terra di San Michele Arcangelo, certo, del santuario, e poi naturalmente di Padre Pio, ma anche della Madonna dell'Incoronata, quindi diciamo c'è una vitalità. Certo non mancano i problemi, perché come ovunque anche noi qui abbiamo i problemi che questa terra ha, che sono problemi strutturali, sono problemi legati all'ambiente, sono problemi legati alla criminalità e diciamo anche lo sfruttamento dell'immigrazione.
1: Certo,
2: però in tutto questo la Chiesa mi sembra essere presente, rispondere, aver trovato una apertura nuova alla comunicazione del Vangelo e all'incontro con tanti dopo anche gli anni del Covid, che hanno segnato in Italia momenti molto duri e per tutti quanti. Quindi problemi sì, però una Chiesa che ha nella società una sua presenza, una sua identità molto forte.
1: Certo. Don Francesco Gioia, allora veniamo a questi anni, no? Adesso tecnicamente si è chiuso, diciamo, il percorso, quello ufficiale,
0: certo,
1: del cammino sinodale, ma in realtà sono aperti dei processi, insomma c'è una fase attuativa che è appena iniziata, poi si capirà che cosa accadrà, però tanto si è mosso. Da voi che anni sono stati questi del cammino sinodale? Che cosa avete scoperto?
0: Allora, innanzitutto sono stati anni vivaci e interessanti, perché le comunità parrocchiali hanno risposto bene alla richiesta di incontrarsi e di fare proposte.
1: Certo.
0: Diciamo che in alcuni casi ci hanno preso proprio gusto. Io ricordo quando arrivò una mole immensa di materiale da poi mettere in ordine. Molto interessante è stato il cantiere sulla legalità, che la Chiesa italiana segnalò che per quanto riguarda la nostra diocesi, proprio perché forse è molto sentito come tema,
1: certo,
0: perché come diceva
1: vescovo,
0: appunto,
1: no?
0: L'arcivescovo appunto è una terra anche ricca di contraddizioni, dovuta anche alla presenza della malavita che inficia un po' il cammino del
1: quotidiano, ma proprio delle comunità.
0: Sì. Per cui non a caso proprio ultimamente siamo saliti alla ribalta delle cronache per nuovi e ulteriori episodi difficili e anche di uccisioni. Per cui passata poi la fase sapienziale, nell'ultima parte, nella fase profetica, come Chiesa diocesana ci siamo voluti, abbiamo voluto fare un focus sulla seconda sezione dello strumento di lavoro per la fase profetica, quella riguardante la formazione missionaria dei battezzati alla vita e alla fede. E appunto poi sicuramente, come ci dirà l'arcivescovo, su questo abbiamo costruito anche un po' il progetto pastorale che il vescovo ci ha consegnato, certo, prima negli orientamenti pastorali e poi nel convegno pastorale del settembre scorso, ovvero una chiesa che vuole diventare missionaria.

0: passione come stile e non come evento. Tant'è vero che stiamo preparando una missione cittadina che non è non vuole essere appunto un momento
1: di animazione
0: fine a se stesso, esatto, ma uno stile che coinvolga tutte le comunità parrocchiali. Certo. E per questo fondamentalmente tre sono stati gli aspetti sui quali ci siamo soffermati: la formazione dei battezzati per tutte le fasce d'età, ad esempio in particolare attenzione l'arcivescovo ci chiede di avere nei confronti dei giovani e degli anziani, i grandi dimenticati, gli anziani. Poi la formazione permanente dei formatori, e c'è una bella esperienza di scuola pastorale per laici, e infine il rinnovamento dei percorsi di iniziazione cristiana sui quali probabilmente rifletteremo nel prossimo anno pastorale.
1: Monsignor Giorgio Ferretti, che cosa significa essere missionari in una chiesa come quella di Foggia Bovino? Quali sono le caratteristiche che deve avere un battezzato per diventare missionario e fare la differenza in una comunità come quella che ci ha descritto?
2: Guardi, innanzitutto noi siamo partiti da un presupposto che diciamo ho ascoltato anche da altri. Naturalmente ci fu talvolta una volta un bel articolo sul Corriere della Sera del professor De Rita, ad esempio,
1: sì,
2: cioè
1: no?
2: Che non è che solo coloro che frequentano le parrocchie o la messa della domenica sono credenti. C'è tanta gente, e noi qui la vediamo, che guarda la Chiesa, che cerca Dio, che si ispira. Lei pensa ad esempio quante persone che io incontro che mi dicono: io sono amico di quel sacerdote, io sono amico. È la prima cosa che mi dicono, cioè c'è un guardare e una nostalgia anche della Chiesa e della vita buona del Vangelo, in una società che apparentemente è laicizzata, ma in realtà lo vediamo poi ad esempio nei funerali, la grande attenzione che c'è nell'omelia, nell'ascoltare parole di vita. Allora, noi abbiamo ripreso un po' le parole che San Paolo ascolta dette da Dio nel capitolo 18 degli Atti degli Apostoli, rispetto alla città di Corinto: non avere paura, continua a parlare, qui ho un popolo numeroso. Ecco, noi abbiamo pensato che anche a Foggia, anche in questa terra, c'è un popolo numeroso che aspetta una estroversione della Chiesa. Allora lei faceva la domanda su quali sono le caratteristiche per diventare missionari. Semplicemente comunicare con la propria vita buona e anche le parole la bellezza di far parte di una comunità, e questo è molto importante, perché il cristianesimo non è una religione individualista, sì, della mia personale pietà popolare, ma una religione che ci mette in comunità, la comunità del Signore, no? I discepoli del Signore. Allora in questo bisogna costruire delle comunità che siano accoglienti nelle parrocchie, dove poi quando noi invitiamo la gente possa essere accolta, perché altrimenti rimane, diciamo, quello anonimato di andare a messa la domenica e poi ritornare un po' a casa, diciamo, individualmente come ci si è andati.
1: È la, insomma, la differenza tra io e noi.
2: Costruire delle,
1: insomma,
2: comunità.
1: Certo, certo. Costruire una dimensione del noi che diventa poi feconda rispetto anche ad una testimonianza che vada, Don Francesco Gioia, anche in controcorrente rispetto magari alla cronaca a cui facevi riferimento poco fa.
0: Sì, in effetti l'arcivescovo più volte è ritornato proprio su questo, e contrapporre il noi all'io.
1: Certo.
0: E forse noi, forse è l'unica via d'uscita, quella di superare un individualismo che comunque non è soltanto, diciamo, ecclesiale, culturale, e quindi inevitabilmente la Chiesa che vive nella storia si lascia in qualche modo influenzare spesso in un'idea anche di una spiritualità, di un modo di vivere la fede che sia mio, soltanto interiore, e che non abbia invece una apertura agli altri, un'apertura al noi. Il sogno del nostro vescovo è quello di una parrocchia che sia comunità di comunità, ecco, un noi che sia appunto il migliore antidoto alla solitudine, che ci fa diventare più tristi e anche un po' più antipatici.

0: simpatici.
1: Ripartiamo da qui tra qualche minuto, ma prima ci ascoltiamo un brano che ci arriva direttamente dall'ultimo Festival di Sanremo. A cantarlo è Arisa e si intitola Magica Favola.

0: Magica favola, risa questa sera in cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000, siamo con Don Francesco Gioia, rettore del seminario diocesano e vicario episcopale per il clero e la vita consacrata dell'arcidiocesi di Foggia Bovino, ma c'è anche il vescovo, l'arcivescovo, che salutiamo ancora, Monsignor Giorgio Ferretti, grazie per essere insieme a noi. Si parlava di una dimensione che deve passare da quella dell'io a quella del noi per costruire una comunità con la C maiuscola, essere anche di testimonianza rispetto alla cronaca e magari a quanto si è abituati a vedere di non positivo in una determinata società, e la risposta può essere anche quella dell'apertura di una biblioteca, degli spazi che fanno cultura, biblioceppe, insomma, questa del ceppe mi sembra che sia il centro di edilizia popolare, insomma sono,
1: esatto.
0: Sono dei quartieri magari alle periferie costruiti dagli anni 50 e 70, l'Italia è piena di questi, di queste case popolari, ecco, diciamo così, sì, in maniera più semplice, e magari lì avere un punto dove si può fare cultura e condividere diventa uno sprone per tutta la comunità, anche a partire dalla parrocchia, eccellenza.
2: Sì, perché il noi si nutre anche di cultura, i giovani hanno la necessità, anche i ragazzi, diciamo, di conoscere il mondo attraverso qualcuno che glielo spiega, perché purtroppo i socials dicono tutto, il contrario di tutto, e danno un'idea del mondo, diciamo, troppo grande, troppo ampia, molto controversa,
0: sì.
2: Per cui diciamo che noi nella Chiesa abbiamo sempre pensato che dobbiamo essere discepoli e avere dei maestri, considerando che l'unico maestro è il nostro Signore, però c'è anche una paternità e una maternità nella Chiesa. Allora, queste biblioteche cosa sono? Sono anche dei luoghi semplici, però dove si cerca di fare cultura, di dare delle letture, quelle che anche noi avevamo da piccoli, in un tempo come questo dove anche i libri stanno un po' scomparendo, perché purtroppo diciamo si perde il senso del contatto con la pagina, la fatica di stare su un libro anche simpatico, di lettura, di narrativa per tanto tempo.
0: Sì.
2: E poi chiaramente diciamo dal libro nascono sempre delle domande, e sulle domande insieme si può riflettere, cercare risposte, ma soprattutto diciamo avere un atteggiamento pensante, ecco questo sarebbe
0: una postura diversa, esatto, già quella sarebbe un ottimo risultato. Don Francesco Gioia, abbiamo 2 minuti e mezzo, ma non si ferma lì il progetto, perché questo da come nella parrocchia di San Paolo Apostolo nel 2019 e poi si è ingrandito a altre,
1: sì,
0: realtà.
1: Sì, infatti abbiamo anche un'altra biblioteca parrocchiale che prende il nome di Biblio Pace, perché è appunto ospitata dalla parrocchia Regina della Pace, anche questa ubicata in una zona periferica della città, e Bibliovita di una parrocchia più centrale, la parrocchia dei Santi Guglielmo e Pellegrino, però che ha una particolarità. Infatti il progetto della parrocchia di San Guglielmo è Nati per Leggere, perché è rivolta innanzitutto alle mamme gestanti. Ecco, è una bella idea, e la lettura è rivolta ai più piccoli in quel caso. Mentre per esempio nella Biblio Pace, che è guidata da un insegnante di lettere in pensione, ci sono queste forme di lettura
0: condivisa
1: di una lettura ad alta voce, perché ormai le letture ad alta voce sono quasi del tutto scomparse. Invece c'è un fascino legato proprio non all'immagine, non alla lettura solitaria, ma anche questa è una forma di noi, no? La lettura condivisa. E appunto, come diceva anche il nostro vescovo, diventa un'alleanza tra chiesa e territorio, non solo in funzione di una promozione sociale, ma anche per far sentire che esiste un'alleanza tra fede e cultura, noi diremmo tra fede e ragione,
0: sì,
1: utilizzando
0: sì,
1: un linguaggio un po' più alto.
0: Eccellenza, le chiedo uno sforzo di sintesi in 20 secondi, che cosa spera per l'arcidiocesi di Foggia Bovino?
2: Ma di continuare a seguire il Signore, di guardarne il volto, di ascoltarne la parola, perché i tempi sono difficili, diceva la Pira negli anni 60, viviamo nell'epoca della forza, e questo purtroppo vale anche per il nostro tempo, e noi abbiamo bisogno invece di uomini e donne disarmate, discepoli di Cristo, per testimoniare che bisogna vivere in pace e insieme a tutti.
0: Grazie a Monsignor Giorgio Ferretti, grazie a Don Francesco Gioia per questo bel racconto dell'Arcidiocesi di Foggia Bovino. Buon cammino e alla prossima.
1: Grazie.
0: E allora solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani, oggi in regia saluto e ringrazio Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare questa puntata sarà come sempre presto disponibile sul nostro sito radioinblu.it scaricando il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima. In Cammino.

0: cura di Federica Margaritora.
1: Buonasera, bentornati a Buona la prima pagina dei quotidiani di domani. Questa sera iniziamo con il Corriere della Sera, siamo collegati con Biagio Marsiglia, caporedattore centrale. Buonasera.
2: Buonasera Federica, buonasera a tutti.
1: Quali sono le notizie in primo piano?
2: Allora Federica, stamattina eravamo partiti mettendo davanti la questione del risico bancario, che è da 2 o 3 giorni che tiene banco sui giornali. Poi abbiamo invertito l'ultimo secondo perché è arrivata la notizia del ponte, in relazione al ponte sullo stretto di Messina, con i 3 indagati per corruzione, inchiesta dalla procura di Roma. Gli atti sono firmati dal procuratore capo di Roma Francesco Lovoi, e ci sono indagati tra virgolette eccellenti, possiamo definirli così, perché c'è un vecchio magistrato, un presidente aggiunto della Corte dei Conti, il magistrato Miele, poi c'è l'ex commissario della Lega Calabrese Sacco Manno, che si dice dovrebbe, anzi è stato insomma commissario della Lega in Calabria, un uomo di fiducia di Salvini, quindi il ruolo è abbastanza delicato. Ovviamente l'inchiesta, dico ovviamente perché in Italia purtroppo si cade sempre su questo, è di corruzione, e adesso stiamo cercando di scoprire qualche cosa
1: corruzione
2: di più.
1: Nei confronti della Corte dei Conti, che è quella che
2: bravissima.
1: Dopo il suo,
2: perché sai che dall'inizio c'erano stati degli atteggiamenti della magistratura contabile che avevano espresso parere, ne abbiamo già scritto, insomma problematiche sempre sottolineate, c'erano degli aggiustamenti. Sembra che questa struttura parallela tra imprenditoria e politica abbia lavorato per far sì che ci fossero degli accordi sull'ok alla fattibilità dell'opera. Che appunto nasce contraffatta. Ovviamente siamo all'inizio, le carte sono ancora abbastanza tra virgolette nascoste, cerchiamo, però è chiaro che già il ponte traballava prima. Adesso non so come andrà a finire.
1: Anche perché dopo il giudizio della Corte dei Conti, che cosa era successo?
2: È successo che il governo ha detto che sarebbe andato avanti, ma portando delle modifiche che avrebbero tenuto conto anche dei rilievi della magistratura contabile.
1: Sì.
2: Il problema vero è che alla fine, almeno noi ci abbiamo lavorato tanto, alla fine dei conti, soprattutto anche il collega Federico Fubini, insomma la struttura per i costi che rischia di avere, che sono già aumentati di moltissimo, non è finanziabile, non si reggerebbe, a meno che mettere dei pedaggi stratosferici che è quasi
1: impossibile,
2: quasi diventare proibitivi, per esempio per un pendolare che deve lavorare da Messina a Reggio Calabria o quant'altro.
1: Certo, quindi
2: l'opera non ha, diciamo, tra l'altro basato su un progetto ultra vecchio, quindi anche dal punto di vista, diciamo, tecnologico, tecnico, dell'ingegneristica costiva del ponte, è comunque un progetto
1: sarebbe
2: che sarebbe
1: stato da rivedere.
2: E non lo è stato,

0: che è stato presentato il vecchio progetto. Quindi insomma, ecco, ovviamente andremo a rispolverare un pochino tutte quelle che sono le problematiche, quindi questa è sicuramente una parte importante del giornale.
1: Certo, la cosa carina posso dire che sugli online, ovviamente, perché io sono sempre davanti gli online tutto il giorno, anche per vedere cosa, no, cosa fa, no, non solo cosa farete, cosa succede nel mondo, visto che ci sono in tutti gli online, dal vostro in poi, c'è il rendering del ponte. Quindi a un certo punto ho detto, ma che hanno fatto il ponte?
0: Che sembra vero.
1: È vero, sembra vero, cioè è fatto benissimo.
0: Ho buttato l'occhio mentre parlavi anch'io sul nostro sito e quant'altro lo vedo.
1: Ho detto, ma che bello, ma che bello questo ponte.
0: A campata unica, è il ponte più lungo d'Europa.
1: Mamma mia.
0: No, in realtà no, e quindi vediamo se resterà un milione questa foto, questo rendering, e non realtà. Comunque certo, è un progetto che direi che già se prima era in difficoltà, adesso sicuramente è ancora un pochino più affossato. Comunque insomma lo seguiamo questa cosa.
1: Certo, e le altre notizie?
0: E allora riprenderemo il famoso Risico, ormai si chiama così, che parla del gioco ma gioco non è, Risico bancario,
1: sì.
0: Faremo un po', insomma, cerchiamo di entrare, anche se adesso le connotazioni sono abbastanza chiare, no? Abbiamo questa offerta lanciata da Banca Intesa con Messina e su MPS, con Cimbri di Unipol, insomma sembrano essere per ora i vincitori della partita. È chiaro che il gioco non è da poco per l'Italia, perché è il primo polo bancario su cui si basano poi i risparmi, investimenti, insomma.
1: Insomma non sono solo cose, ti compro e ti porto a casa, insomma è tutto un cambiamento.
0: Comunque diciamo che anche Biper, che si trasformerà, no? Dovrà cedere gli sportelli, vediamo, però insomma con Unipol che si rafforza, vediamo come cosa succederà nelle prossime ore, torniamo anche su questo, certo.
1: E poi?
0: Ovviamente poi il nostro Medio Oriente che non può mancare, Federica con i raid di israeliani sul Libano che non si sono fermati nonostante il diktat, tra virgolette, diktat severo, poi che è un diktat di Trump a Netanyahu, anche se ha ripetuto poco tempo fa, si fa quello che Netanyahu farà quello che dico io,
1: infatti.
0: Però per ora direi

0: ancora più dovuto. Va bene, è giovane e si riprende subito, appunto. Biagio, grazie per essere
1: Grazie,
0: stato con noi.
1: Federica.
0: A te.
1: Buon proseguimento, ciao a tutti.
0: E noi adesso andiamo in Sardegna, l'Unione Sarda, Giuseppe Deiana, caporedattore, è collegato con noi. Buonasera Giuseppe.
2: Buonasera Federica e buonasera agli ascoltatori.
0: Allora, ci sono state le amministrative e ci sono
2: Sì.
0: state anche in Sardegna.
2: Sì, ci sono state le amministrative, la prima tornata,
0: Tornata,
2: ma
0: sì.
2: quasi sarà anche l'unica, perché solo in un comune si andrà al ballottaggio. Quindi sì, si votava in 148 comuni, la maggior parte erano comuni molto piccoli, però c'erano alcuni centri importanti, Quartu Sant'Elena, che insomma è attaccata ormai a Cagliari, al capoluogo, ed è un comune insomma abbastanza importante, così come Porto Torres, Sestu, e poi Tempio, che non è grandissimo come popolazione, ma essendo il capoluogo insieme a Olbia della provincia di Gallura, anche Tempio va, insomma, si
0: Sì.
2: prevedeva il ballottaggio per Tempio, ed è l'unico appunto comune
0: Che
2: che andrà al
0: va al
2: ballottaggio
0: ballottaggio. E qual è
2: per ora.
0: stata la tendenza?
2: Ma allora la tendenza, intanto ci sono stati buoni numeri per l'affluenza, soprattutto anche nei piccoli comuni dove magari c'era anche una sola lista. E sono stati tantissimi, Federica, cioè una sessantina di comuni su 148 avevano una sola lista. Questo anche un po' per la difficoltà di trovare possibili amministratori con il problema dello spopolamento, sai,
0: Sì,
2: sono
0: sì,
2: tanti
0: sì.
2: comuni magari dove gli
0: Molto
2: abitanti
0: piccoli.
2: sono
0: Sì.
2: 1.800, 400 e
0: Quindi
2: così via.
0: erano liste civiche.
2: Sì, assolutamente, liste civiche, la maggior parte, molte composte anche da persone che poi appartengono abitualmente a schieramenti diversi, cioè anche liste con il sindaco di Forza Italia e l'assessore del PD, per dirti, ma nella lista civica chiaramente si qualificano in altro modo
0: Sì,
2: sui
0: sì.
2: problemi quotidiani, diciamo, di un
0: Certo,
2: piccolo
0: certo.
2: comune.
0: Beh, questo è un esempio di politica vera, però.
2: Assolutamente,
0: Cioè,
2: infatti,
0: che si
2: ma
0: interessano dei problemi e sono al servizio dei cittadini di qualsiasi partito, a qualsiasi partito
2: assolutamente.
0: appartenga.
2: Ti dirò di più, il comune di Quartu è stato insomma, conquistato per la seconda volta da Graziano Milia,
0: Sì.
2: che è un, diciamo, un politico di lungo corso, nel senso che ha fatto politica anche prima nel PC e poi insomma, nei partiti della sinistra, e lui però ha, diciamo, una qualificazione più civica, anche se nell'ambito del centro-sinistra del campo largo, però non ha voluto simboli di partito, ed è la seconda volta che si afferma a Quartu, che appunto è un comune importante
0: Sì.
2: perché supera gli 80.000 abitanti, è uno dei, dopo Cagliari e Sassari, è il terzo comune della
0: Ah, beh,
2: Sardegna.
0: quindi è grosso. E quindi si vede che se lo hanno rivotato ci sarà un motivo.
2: Sì, assolutamente, assolutamente. E a Porto Torres invece ha vinto il candidato del Campo Largo, Massimo Mulas, e lì però c'era una, diciamo, spaccatura abbastanza evidente nel centrodestra, che aveva due o tre liste di riferimento dall'altra parte, e quindi insomma ha vinto con un buon margine. Poi rimane il ballottaggio a Tempio, dove c'è Gianni Attis, che comunque è il sindaco uscente ed è in vantaggio, e dovrebbe sfidare, ma c'è un problema di diciamo, riconteggio dei voti,
0: Sì.
2: dovrebbe sfidare la candidata che si chiama Gianna Masu, di una lista civica. Lei è una funzionaria del comune di Olbia, una dirigente del comune di Olbia, molto vicina, dicono e ben informati, al sindaco Settimonizzi, che è uno storico esponente di Forza Italia. Voglio aggiungere solo una cosa: c'è una cosa molto curiosa ad
0: Sì.
2: Ottana, dove è successa questa cosa. Il sindaco, un mese prima delle elezioni, è stato oggetto di una misura cautelare, è stato mandato agli arresti domiciliari per una tentata concussione. È stato rieletto, c'era solo una lista in campo ad Ottana, che è un paese del centro Sardegna molto vicino a Nuoro,
0: sì.
2: E c'è stata questa particolarità che

0: è riuscito a nominare la giunta tra, diciamo, ieri notte e stamattina, prima che arrivasse il provvedimento sì. di sospensione della prefettura, sì. quindi nominando, diciamo, la giunta e il vice sindaco, dovrebbero riuscire a evitare il commissariamento, altrimenti con la sospensione a quel punto sarebbe arrivato il commissario.
1: E quindi la sospensione di cosa?
0: La sospensione del suo incarico,
1: del suo incarico.
0: Lui era stato sospeso dal suo incarico quando ha ricevuto la misura di sì. Custodia cautelare sì. Agli arresti domiciliari.
1: Sì, sì.
0: Poi si è candidato, cioè sì. era già candidato perché la lista sua era già in corsa.
1: Sì.
0: La legge prevede che sia candidabile, non sì. prevede una incandidabilità.
1: Perché non c'ha condanna definitiva?
0: Esatto, però la Severino prevede che in caso di elezione debba essere sospeso di nuovo.
1: Ah,
0: in questo lasso di tempo, tra la proclamazione degli eletti ieri notte e stamattina il provvedimento di sospensione della prefettura, lui è riuscito a nominare la giunta e quindi a evitare il commissariamento.
1: Ma lui però è sospeso?
0: Sì, lui è sospeso, però essendo lui sindaco comunque eletto, può sì. essere sospeso, e nel momento in cui cessa la misura cautelare riprendere la sua
1: funzione,
0: il suo incarico, fino al momento in cui non sarà definito ufficialmente, la questione.
1: Se lo sarà, ovviamente.
0: Certo.
1: Bene, grazie per questo quadro. Noi adesso ci dobbiamo lasciare, ma ci ritroveremo presto se ci saranno altre novità ce le dirai. Grazie Giuseppe.
0: Grazie a voi.
1: E noi adesso ci occupiamo della guerra Ucraina-Russia, ci sono delle notizie ovviamente, ma le commentiamo con Andrea Carteni, che è docente di relazioni internazionali e storia dell'Est Europa all'Università di Roma La Sapienza. Buonasera professore.
2: Buonasera a voi e agli ascoltatori.
1: Allora, ovviamente la guerra continua e questo purtroppo lo sappiamo, sia attacchi da parte della Russia su Kharkiv oggi, sia attacchi dell'Ucraina anche verso la Russia. C'è stato un attentato vicino a una sede dei servizi di Mosca, anche se ovviamente non si sa ancora ufficialmente chi sia stato. E ci sono novità, l'Unione Europea continua con i pacchetti di sanzioni nei confronti di Mosca, e Zelensky dice che la lettera che è inviata a Putin ha sortito degli effetti, ma non può dire quali. Insomma, forse qualcosa si sta muovendo, professore? Domanda?
2: Volodymyr Zelensky sta dicendo da una parte e dall'altra, ovunque, che questo estate è fondamentale. È fondamentale per vari passi. Uno, l'avanzamento della proposta di adesione, la membership all'Unione Europea, che sta trovando un percorso con un appoggio politico da parte della Commissione e più di qualche dubbio da parte di alcuni Stati membri, però insomma sembra in qualche modo cominciare ad andare avanti, e anche e soprattutto per la necessità di avere una posizione politica internazionale forte in un momento come l'estate, particolarmente delicato per gli equilibri sul campo.
1: E quindi qualcosa si sta muovendo, cioè in questi ultimi tempi comunque l'Ucraina sembra almeno che si sia rafforzata rispetto a qualche tempo fa.
2: Gli ultimi dati, gli ultimi report anche degli istituti di studio di guerra americani parlano per esempio di difficoltà di alcune linee nella zona di Kherson, che porterebbero i russi ad un ritiro dietro linee migliori, della capacità di attacco attraverso velivoli senza pilota, del fatto che in questo campo ormai l'Ucraina è un leader, al punto che ci sono degli accordi bilaterali, per come quello attualmente siglato con la Lettonia, per lo sviluppo comune di questo tipo di armamenti e dell'impiego di questi armamenti nell'area. Ricordiamo che ogni giorno avvengono degli sconfinamenti di droni anche russi, sì. di cui l'ultimo è stato appunto nei paesi baltici, è stato distrutto attraverso la difesa NATO del paese, della Lettonia. Quindi diciamo che in questo senso l'Ucraina sembra effettivamente avere delle posizioni negoziali, perlomeno.

0: no, e più forti rispetto a quelle di qualche mese fa.
1: Nominati poi i paesi baltici, Zelensky in Estonia proprio per il vertice con i paesi baltici, come diceva lei, si stanno stringendo rapporti con l'Europa, sappiamo, e con gli Stati Uniti.
0: Sugli Stati Uniti le notizie di questi giorni sono che ormai è passata in terza pagina la questione dell'Ucraina, essendo quello del Medio Oriente affiammate sempre sulle prime linee di priorità della Casa Bianca. In verità in questi giorni il vero assente, anche se sono rinunciati appunto inviati e azione di mediazione, sempre a livello tra Washington e Mosca, però effettivamente chi manca in questo momento è proprio Washington, visto la formula A3 che sembra consolidata a fianco dell'Ucraina per rappresentare la cosiddetta Europa, o meglio Euroatlantica. Non soddisfa tutti, abbiamo sentito oggi il cancelliere Tusk, il primo ministro polacco, insieme con quello italiano, esprimere un certo scetticismo del fatto che la formula che include Francia, Germania e Regno Unito escluda altri grandi paesi appunto come Italia e Polonia, però in questo momento grosso modo sì, l'auspicio da parte di Kiev è che questa formula A3 possa effettivamente esprimere
1: Forte.
0: una posizione europea per poter essere maggiormente più convincente negli eventuali negoziati.
1: Anche perché su questo i cosiddetti volenterosi, i paesi che lei ha citato, hanno concordato 5 punti tra Kiev, proprio tra l'Ucraina e i leader di questi paesi per arrivare alla pace e riuscire a fare negoziati poi diretti tra Kiev e Mosca. Abbiamo solo 1 minuto, professore, però secondo lei è credibile che avvengano dei negoziati diretti tra Putin e Zelensky?
0: Allora, è auspicabile sicuramente, e probabilmente se la situazione sul campo comincia ad avere una piega non troppo favorevole ai russi, potrebbe essere una possibilità. Il segnale di questi giorni è una grande unità da parte dei paesi baltici e dei paesi nordici, in questo senso questo sicuramente gioca a favore di Kiev, perlomeno in una pre-negoziato, però il resto veramente non si può dire.
1: In pochi secondi, in Europa c'è ancora qualche paese invece ostile all'Ucraina?
0: Non ostile, però abbiamo visto oggi una dichiarazione confermata tra ieri e oggi il ministro della difesa Stoyanov bulgaro, che prende le posizioni pacifiste nel senso di non proporre di continuare a fornire armi all'Ucraina. Questo è un segnale.
1: Allora, professore, noi la ringraziamo tantissimo per essere stato con noi. Ci
0: Grazie a voi.
1: fermiamo qui, regia Livio Cosentini, buona la prima, torna domani.
2: Buona la prima.

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Se

0: Cose di musica. Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Cose di musica è lo spazio in cui ogni sera tre storie prendono forma attraverso la musica. E quelle di questa sera sono innanzitutto un aneddoto che vede Fabrizio De André suonare sulle navi da crociera, poi una canzone, What's Going On, di Marvin Gaye, e infine un interprete, Tosca. C'è un brano d'apertura e poi si comincia.

0: L'aneddoto.
1: Fabrizio De André, una delle figure più emblematiche della musica italiana del Novecento, conosciuto per i testi poetici e la profonda empatia verso gli emarginati e le storie di vita ai margini della società. Un aneddoto curioso, spesso citato nelle biografie, riguarda i suoi anni giovanili prima del successo discografico. Negli anni 50 e all'inizio degli anni 60, insieme all'amico d'infanzia Paolo Villaggio, futuro attore e comico, De André cercava di sbarcare il lunario con vari lavori occasionali. Secondo diverse ricostruzioni biografiche, durante l'estate si imbarcava come musicista sulle navi da crociera, suonando e intrattenendo gli ospiti nelle serate di bordo.
2: Quanti cavalli hai tu seduto alla porta? Tu che sfiori il cielo col tuo dito più corto. La notte non ha bisogno, la notte fa benissimo meno del tuo concerto. Ti offenderesti se qualcuno

0: affari miei. E non venirmi a dire, preferisco un poeta, preferisco un poeta ad un poeta sconfitto. Ma se ci tieni tanto, puoi baciarmi ogni volta che vuoi.
1: Fabrizio De André con Oceano, ed è proprio sulle navi da crociera che abbiamo lasciato il cantautore genovese insieme all'amico Paolo Villaggio, imbarcati d'estate per intrattenere i viaggiatori. Questo periodo, fatto di esperienze di vita on the road, notti in giro e lavori saltuari, contribuì a formare lo spirito libero dei due giovani, immersi in un ambiente creativo ma incostante. Il racconto delle crociere, spesso accompagnato da riferimenti all'atmosfera informale di quegli anni, Villaggio stesso narrava di una vita spensierata e fuori dalle convenzioni, con lunghe dormite e notti trascorse in cerca di amici e avventure.

0: Sinanca Pudampascià di Fabrizio De André racconta l'avventura di un marinaio genovese catturato dai pirati che fa carriera sul mare. Mare che torna e ritorna nelle canzoni del cantautore genovese che abbiamo lasciato esibirsi sulle navi da crociera prima della fama. Un episodio certamente non centrale nella sua carriera artistica, ma che resta una testimonianza interessante di come un artista come lui abbia attraversato fasi di vita concrete e a volte precarie, ben lontane dall'immagine di genio isolato. Tali esperienze contribuiscono a comprendere come la sua visione poetica e la capacità di raccontare l'umano con realismo e delicatezza siano radicate anche in vicende di vita vissuta lontana dalle luci dei palcoscenici successivi. E ora è tempo di parlarvi di una canzone, What's Going On di Marvin Gaye, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: La canzone.
1: What's Going On è uno dei brani più importanti della storia della musica popolare, pubblicato nel gennaio 1971 come singolo apripista dell'album omonimo di Marvin Gaye. La canzone nasce in un contesto preciso. Gli Stati Uniti sono attraversati dalla guerra del Vietnam, dalle proteste pacifiste e dalle tensioni razziali seguite agli assassini di Martin Luther King e Robert Kennedy. Gaye rimane profondamente colpito dal racconto del fratello Frankie, reduce del Vietnam, e da un episodio di brutalità della polizia contro manifestanti pacifisti a Berkeley nel 1969. Il brano segna una svolta radicale nella carriera dell'artista e nel catalogo della Motown, fino ad allora concentrata su singoli romantici e disimpegnati.

What's Going On, l'abbiamo sentito, è una canzone apertamente politica e sociale. Il testo, costruito come una domanda collettiva, parla di guerra, povertà, inquinamento e incomprensione generazionale, evitando toni aggressivi e scegliendo invece empatia e compassione. Per pubblicarla, Marvin Gaye dovette scontrarsi con il fondatore della Motown, Berry Gordy, che inizialmente la giudicò non commerciale. I fatti smentirono quei timori. What's Going On raggiunse il numero 2 della classifica Billboard Hot 100 e il numero 1 della classifica R&B nel 1971, diventando uno dei singoli di maggior successo dell'anno. Dal punto di vista musicale, il brano introduce un uso innovativo delle voci sovraincise, con Marvin Gaye che dialoga con se stesso, e un arrangiamento jazz soul raffinato, dominato da sax, archi e un ritmo morbido, ma incalzante.

0: Anche questa Mercy Mercy Me è parte del disco capolavoro di Marvin Gaye del 1971, What's Going On, che prende il titolo dal singolo di cui stiamo parlando. Entrambi i brani rappresentano l'anima più consapevole e impegnata dell'artista. Così, mentre la title track affronta il tema della guerra e dell'ingiustizia sociale, Mercy Mercy Me sposta l'attenzione sulla devastazione ambientale. Con il tempo, What's Going On è stata riconosciuta come un punto di svolta nella musica afroamericana e nella canzone pop impegnata. Oggi il brano è considerato non solo un classico, ma un documento storico, una testimonianza artistica capace di trasformare il disagio sociale in una domanda ancora aperta, tragicamente attuale. E adesso si torna in Italia per parlare di un interprete, Tosca. State su In Blu.
1: Cose di musica.

0: la cantautrice.
1: Tosca, nome d'arte di Tiziana Tosca Donati, è una delle interpreti più raffinate e riconoscibili della musica italiana contemporanea. Nata a Roma il 29 agosto 1967, debutta giovanissima nel mondo dello spettacolo e ottiene la prima grande notorietà partecipando al Festival di Sanremo nel 1996.

dove vince con il brano Vorrei incontrarti tra 100 anni, interpretato in coppia con Ron. L'anno successivo torna sul palco dell'Ariston con Nel respiro più grande, confermando un percorso artistico improntato alla qualità più che alla visibilità mediatica.

Vorrei incontrarti tra 100 anni, canzone vincitrice al Festival di Sanremo 1996, che vede in duetto Ron e Tosca. La carriera della cantante romana si distingue per una forte vocazione alla ricerca musicale e culturale. Accanto al repertorio pop cantautorale, l'artista sviluppa un interesse costante per la musica popolare, la world music e le contaminazioni linguistiche, collaborando con musicisti e autori provenienti da contesti diversi. Negli anni lavora tra gli altri con Ennio Morricone, Ivano Fossati, Nicola Piovani e Giorgio Conte, costruendo un profilo da interprete colta e trasversale. Un momento centrale della sua maturità artistica arriva con il progetto Morabeza del 2019 e soprattutto con Ho amato tutto del 2020.

0: casa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.
1: Scritto da Pietro Cantarelli, Ho amato tutto è valso a Tosca il premio Bigazzi, assegnato dall'Orchestra del Festival di Sanremo per la migliore composizione musicale. Apprezzato anche per la delicatezza dell'interpretazione e la profondità emotiva, il brano confermò Tosca come una delle voci più autorevoli del panorama italiano. Parallelamente all'attività musicale, la cantante lavora in teatro e nel cinema, mostrando una versatilità rara. La sua cifra interpretativa si basa sul rigore, studio e rispetto delle tradizioni musicali, unite a una costante apertura verso il presente. Più che una semplice cantante pop, Tosca rappresenta oggi una figura di riferimento per un'idea di musica come dialogo culturale, memoria e ricerca, coerente e riconoscibile nel tempo. Ed è così che oggi chiudiamo la puntata. Grazie per averci scelto. Cose di musica torna domani.
2: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Questa settimana sono più felice del solito. In questa trasmissione in cui di solito gli ospiti li raggiungo al telefono, l'ospite di questa settimana è stato così carino da venire in studio. Ben arrivato a Don Paolo Stacchiotti.
2: Buongiorno a te, grazie.
1: Come mai sei venuto? Perché sei vicino di casa praticamente.
2: In realtà sì, sono a due passi da qua, quindi mi faceva piacere conoscerci di persona e vedere anche una sala di regia della radio che non avevo mai visto, quindi è stata una bella occasione.
1: Ma il battesimo della radio.
2: Il battesimo della radio.
1: Che emozione, che emozione. Allora, Don Paolo, io non ho raccontato nulla ai nostri ascoltatori di te e quindi ci racconti tu. Dove sei adesso? Abbiamo detto vicino di casa, quindi sei a Roma, in quale parrocchia?
2: Io sono nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione, in realtà ci sto da veramente poco, cioè dal primo di dicembre, è stato un cambio un po' improvviso e anche repentino, e è proprio a pochi passi da qua con la macchina, è un quartiere, una periferia romana, una bella periferia, insomma importante, dove si può fare tanto di bene, secondo me, dove siamo chiamati proprio a dare un'immagine di una chiesa che è prossima agli altri. E per me, oltre che alla radio, è anche un avvicinarmi a casa, perché in realtà sono più di questa zona che delle zone dove sono stato, quindi è un bel ritorno, anche gradito, ecco.
1: E beh, anche simbolicamente è perfetto, perché ora di Don Paolo si è parlato negli ultimi mesi molto, no? Per un motivo che poi, se ti va, insomma, racconteremo. Però oggi vorrei raccontare tutto quello che c'è stato prima. Che ragazzo è giovanissimo Don Paolo, quindi usare del passato nel definirlo ragazzo mi suona strano, però 25 anni fa che ragazzo eri?
2: Sì, giovanissimo, ma scavallo negli anta quest'anno, quindi in realtà inizia ad essere un po' più adulto. E, Don Paolo è un ragazzo un po' come tutti gli altri.

0: Niente di esagerato, io sono cresciuto a scuola dalle suore, in realtà per una serie di motivi, quindi sono andato alle elementari e alle medie dalle suore e lì sicuramente un piccolo germe era stato inserito. Però poi come tutti i ragazzi vedevo questa idea della chiesa, della vocazione, dicono bella, ci posso stare, suono al coro, faccio catechismo, però poi per il resto non è una cosa che mi riguarda. E quindi poi ho fatto le mie esperienze al liceo, sempre non lontano da qui, al liceo Montale, e ho fatto lì il classico e poi dal liceo successivamente insomma ho iniziato un pochettino a riprendere in mano magari questo germe che già c'era, però molto semplice, sono cresciuto sempre in parrocchia e ho fatto le cose che facevano tutti i ragazzi della mia età, senza cose esagerate, ecco.
1: E qual è che questo germe ha cominciato a trasformarsi in qualcos'altro, cioè ha cominciato a far sentire molto la sua presenza?
0: Sì, ma intanto quando io ho fatto la cresima avevo già chiaro forse quello che mi chiedeva il Signore, però 13 anni, dici, va bene, forse lo stai sognando, non è qualcosa di vero. Mi ricordo che era il periodo della missione popolare dei seminaristi del seminario romano in parrocchia, quindi c'era proprio questa presenza che da un lato mi piaceva, però dall'altro lato li vedevo e mi dico, ma come fanno a fare questa vita, eccetera, il seminario, gli orari, ecco. Da lì l'ho accantonata fino a quando poi mia sorella mi chiede di fare da padrino a mia nipote nel battesimo, una sorella più grande di me di 12 anni. Faccio da padrino, io frequentavo la parrocchia, però era proprio tanto che non mi confessavo per una serie di cose. A quell'età, insomma, ci sta un po' di lotta con Dio anche. E faccio questa confessione. Il sacerdote che mi ha confessato ha avuto forse un'intuizione, forse il Signore ha messo dentro qualcosa e mi ha chiesto proprio: ma tu hai mai pensato a diventare sacerdote? Premetto che era il mio viceparroco, quindi mi aveva conosciuto, mi aveva visto, eccetera. E io gli ho detto: guarda, se ti dicessi di no, non sarei veritiero. Dice: ma ci vuoi pensare, ne vogliamo parlare? E da lì è nato un cammino. Io volevo fare il medico, il pediatra, quindi proprio tutta un'altra storia. Forse ecco, medico delle anime, medico, cioè insomma qualcosina sempre il Signore la guidava. E quindi da lì ho iniziato prima a frequentare l'università, però mi sono iscritto a diritto canonico dai Salesiani perché ero un po' scettico, allora ho detto va bene, faccio qualcosa che mi inserisce nel mondo ecclesiastico, che però mi permette pure di avere altre strade. Poi invece quando ho capito che era proprio quella la strada, ho detto va bene, entro in seminario. E poi però il Signore ha voluto, mi ha fatto entrare, in realtà io non sono entrata al seminario romano, ma sono entrata al Collegio Capranica, che comunque è un seminario della diocesi di Roma, è un collegio. Da lì ho iniziato la teologia in Gregoria, la filosofia, la teologia in gregoriana e poi eccomi qua. Quindi
1: Pensa un po'.
0: è stato un bel giro, molto semplice però in realtà a me quello che mi piace è la semplicità che
1: Ma
0: uno si immagina.
1: infatti, è la cosa che sto scoprendo, devo dire, di settimana in settimana. Ma lo sai che la confessione, cioè verrebbe da
0: Sì.
1: dire Galeotta fu la confessione, è una costante per tanti
0: Sì.
1: consacrati?
0: Sì, perché in realtà è quel momento in cui sicuramente ti metti a nudo, sperimenti la misericordia. Già a me lì mi stupiva il fatto, cioè Dio mi ama a prescindere dal mio peccato. Ma 20 anni, insomma, 19 anni, non è che potessi aver fatto chissà quali grandi peccati, no? Peccati dell'età. Però è quel sentirsi amato che è straordinario. Che è quello poi che si sperimenta. Adesso io sperimento nel ministero, perché confessare è bellissimo, perché dice, vedi, il Signore che cose belle che fa. È rincuorante perché dici ha misericordia con tutti, avrà misericordia anche con te, perché poi da sacerdote uno è consapevole del proprio peccato, dei propri errori. Però sì, è qualcosa che spesso viene sottovalutata, viene quasi vista come una cosa anacronistica in questo contesto, perché mi devo confessare? Invece in realtà è un sacramento, cioè Dio passa grazia da quell'azione che si fa insieme,
1: Sai che
0: quindi
1: molti vanno a confessarsi in altre
0: di
1: chiese?
0: nascosto, sì, ma io i miei ragazzi, ora in questa parrocchia sto da poco tempo, quindi ma nella parrocchia c'erano ragazzi che non si confessavano con me perché avevano paura che in qualche modo io li potessi
1: Giudicare.
0: giudicare, potessi essere prevenuto, quando invece veramente il Signore ti dà la grazia di passare oltre quello che ti viene detto. Sì, magari alcune cose rimangono perché alcune storie sono ferite importanti, però poi il Signore ti permette di guardare l'altro quasi come lo guarda lui, non dico proprio nello stesso modo, però lo guardi con i suoi occhi, no? Quindi è veramente bello.
1: A proposito di occhi, ma quando poi hai detto in famiglia che questa era la tua strada, che sguardi ti hanno colpito?
0: Insomma, in famiglia è stato un po' complicato perché poi i miei adesso sono, diciamo, separati. A quel tempo erano un po' separati in casa, no? Quindi, diciamo, ero un po' il perno di unione.
1: Certo.
0: Quindi all'inizio gli è preso un colpo perché poi c'è tutta questa immagine legata al seminario, che è un'immagine arcaica, no? Di questo luogo in cui chissà che.

0: cosa ci fanno, chissà che cosa ci dicono. Quindi mia madre specialmente era molto spaventata. Poi la prima volta che è venuta lì in collegio ha visto tutti i compagni, insomma, che erano ragazzi, ci ha visto tranquilli, sereni e si era serenata. Ora lei è orgogliosissima, dice a tutti, no, mio figlio è diventato parroco, eccetera, anche mio padre. Però certo all'inizio non è stato semplice. Per di più non vengo da una famiglia religiosa, cioè non mi hanno insegnato ad andare a messa, non è che mi hanno insegnato la fede, loro vivevano la loro fede come credenti ma non praticanti. Invece in realtà poi è stato bello perché il mio ingresso un po' ha animato anche loro, specialmente mia mamma.
1: Vedi, che
0: Sì.
1: bello. E tua sorella?
0: Mia sorella, anche lei, cioè, loro sono rimasti tutti molto, molto stupiti di questo. Lei l'ha sempre colpita questo fatto che un po' anche il battesimo di Sara fosse l'inizio di questa storia. Eppure lei ha fatto a modo suo il suo percorso. Non siamo una famiglia casa e chiesa, no? Quindi molto, molto tranquillamente. È vero che però la chiesa adesso nella nostra famiglia è poderosamente presente, quindi no, non si può fare a meno di far finta di niente. Quindi indubbiamente sono tante, tante occasioni, no? Loro devo dire sono carinissimi perché comunque accompagnano il mio percorso come possono, secondo le loro modalità, ecco, quindi assolutamente.
1: Che bello, poi appunto ordinato sacerdote, hai fatto parecchi anni in un'altra zona di Roma.
0: Io sono stato 2 anni a Montesacro, proprio all'inizio, poi sono die quasi 10 anni, all'inizio di 10 anni al De Rossi, quindi all'Appio Latino, tutta un'altra zona, e poi mi hanno chiesto di venire qui. E quei 10 anni all'Appio Latino sono stati belli, perché insomma 10 anni in una comunità è tanto, considerando che sono andato via in 2 settimane, puoi capire insomma il
1: Ecco.
0: travaglio interiore mio e loro. Dal lato è stato un taglio netto, quindi anche forse più immediato, più lo facciamo e non ci pensiamo più, però dall'altro lato ecco anche un'esperienza importante, no? Perché uno quello che a volte non passa magari della nostra vita è che noi non cambiamo solo parrocchia, cioè noi cambiamo tutto, cambiano i volti, cambiano le storie, cambiano le persone, il quartiere, lì sperimenti l'abbandono, cioè dici va bene, è qualcuno che ti guida perché tu da solo non lo faresti, se stai bene, io stavo bene dove stavo, quindi ero felice, però il Signore mi ha chiamato ad essere felice da un'altra parte, questa è la cosa più bella.
1: Quindi lì hai vissuto anche gli anni della pandemia, che anche per la
0: Assolutamente
1: comunità parrocchiale sono stati
0: sì.
1: duri.
0: Sì, è stato difficile anche provare ad accompagnare le persone così come potevamo, abbiamo fatto anche noi le messe in streaming. A me colpisce sempre i ricordi di quando venivano le persone per le benedizioni funebri e noi non avevamo un sagrato, un cortile, quindi le facevamo lungo la strada, si fermava il carro e benedicevamo, senza poter avere poi quel contatto che è un contatto fisico di prossimità che è fondamentale in quel
1: Fondamentale.
0: momento. In comunità siamo rimasti in 4, eravamo io il parroco e 2 sacerdoti studenti, però abbiamo cercato di viverla bene, io ogni settimana cucinavo la pizza, cioè le cose che facevano tutte le famiglie, non cantavamo dal balcone, ecco, forse ci mancava soltanto questo di fare, però
1: Però
0: insomma.
1: magari cantavi dentro, perché ho
0: Io
1: scoperto che
0: sì.
1: Don Paolo canta e suona la
0: Sì,
1: chitarra.
0: suono la chitarra, è un po' l'organo per emergenza, se serve me la cavo,
1: Ci si
0: insomma.
1: adatta
0: Sì,
1: insomma a tutto. Quindi
0: assolutamente.
1: la musica è presente nella tua
0: Sì.
1: vita.
0: Sì,
1: Non è stato
0: assolutamente.
1: complicato allora scegliere due canzoni per questa
0: Ma in
1: trasmissione?
0: realtà quando me l'hai chieste sono andato un po' nel pallone perché ne avrei scelte tante. Poi ho fatto un po', ho detto va bene, quali sono quelle che mi rappresentano in un certo qual modo e ho pensato a quelle 2 che ho scelto, ecco.
1: Senti, ma se iniziassimo con i Coldplay, perché hai scelto questa
0: Assolutamente sì.
1: canzone?
0: Ma allora l'ho scelta perché quando i Coldplay sono nati mia sorella li ascoltava, quindi io li sentivo un pochettino, erano veramente non famosi minimamente. Poi in realtà questa canzone che ho scelto, lo posso dire il titolo, sì, Viva la
1: Certo.
0: Vida, che è una canzone, devo dire, inflazionata, si sente a tutti i matrimoni, eccetera, però in realtà è proprio una canzone più o meno di quegli anni in cui c'era un po'

0: sì, è stato straordinario. Penso uno dei concerti più belli della mia vita, non so, non ce ne saranno altri così, quindi sì.
1: Forse un altro dei Coldplay.
0: Sì, bisognerà andarci.
1: Intanto ce li ascoltiamo.

0: Che meraviglia, sì, effettivamente, visto che ci siamo detti che eravamo a quel concerto
1: Sì.
0: all'Olimpico a Roma, se ripensiamo quando l'hanno fatta questa canzone al
1: Sì.
0: concerto, bellissima.
1: Sì.
0: Questa canzone, una volta che, ogni volta che la sento, mi fa riflettere anche su quanto io sono grata nella mia vita e credo che la parola gratitudine anche nella tua vita sia fondamentale.
1: Sì, perché intanto ti ricorda che niente viene da te, cioè niente è generato da te, anche sempre tornando alla canzone, c'è questa idea del regno, un regno che viene perso, no? Quindi un po' la nostra storia, cioè un regno che perdiamo, che è il regno di Dio, che però Dio ci dà l'opportunità di ritornare, quindi ecco perché possiamo essergli grati. E un po' è bello perché un po' fa tutto lui, ma lo fa se noi gli diamo disponibilità. Allora, è bellissima questa idea del dire io mi rendo disponibile a quello che tu hai in serbo per me, il tuo progetto. Quindi sì, la gratitudine penso sia la chiave di ogni vita, anche consacrata, ma di ogni vita, cioè della genitorialità, anche di una vita al di fuori di una famiglia. Cioè, la gratitudine è la chiave per vivere bene, secondo me.
0: Chissà poi tutto quello che la vita ti riserverà. Ad esempio, quest'estate ti riserverà un oratorio estivo? Organizzate in parrocchia qualcosa?
1: Assolutamente sì, facciamo 2 settimane di. Vedi che è ancora difficile perché dopo 5 mesi
0: capito.
1: c'è

0: ancora un po' l'essere in punta di piedi. E facciamo 2 settimane di oratorio estivo. Ahimè, essendo appena arrivato, non riusciamo a fare dei campi. Ecco, io vengo da esperienza anche nelle vecchie parrocchie di campi con famiglie, campi con ragazzi, ma obiettivamente quando io sono arrivata era già troppo tardi per organizzarsi, e quello mi mancherà, perché le esperienze estive per noi, cioè per le parrocchie, sono la semina più grande che c'è. Io mi rendo conto che noi possiamo fare un anno straordinario, ma quelle 2 o 3 settimane di centro estivo, quel campo fa molto di più di tutto quello che possiamo fare. Poi vedremo, magari qualcosina ci verrà in mente, insomma.
1: Così sarai circondato di giovanissimi.
0: Assolutamente, sì, sì, sì, sì. Poi gli spazi ce lo permettono, quindi
1: infatti,
0: è una bella
1: parrocchia. È vero, una bella parrocchia. E una bella parrocchia che dove tu sei arrivato e poco dopo è arrivato. Senti, ma quando ti hanno detto, cioè tu non lo sapevi quando sei stato ordinato parroco, che di lì a poco avresti avuto una visita importante?
0: No, non lo sapevo. Avevo sentito che, insomma, girava questa voce che il Papa doveva incontrare le parrocchie, sarebbe andato in visita pastorale. Mai avrei pensato, ma sono appena arrivato, cioè, anche se sceglie le periferie non sceglieranno. E poi mi convocano in vicariato qualche giorno prima, per il venerdì 23 gennaio, mi sembra, tra l'altro verso mezzogiorno, che è proprio, cioè, l'orario vaticano degli annunci. E allora ho detto, vabbè, chissà, magari mi diranno che verrà il Papa in parola. Infatti era così, nemmeno a farla apposta. E poi sono entrato, insomma, nella sala dove c'era il cardinale, eravamo noi 5 parroci, ci hanno dato sta notizia bellissima, bellissima. Però tu immagina, cioè era 1 mese e mezzo che stavo lì in parrocchia, e da quella notizia io mi sono occupato fondamentalmente solo di quello, sì, ma non perché per scelta, per necessità. Quindi da un lato ho dovuto fare dei passi, abbiamo fatto, perché anche la comunità ha fatto dei passi immensi, forse ci ha subito stretto questa cosa, ci ha unito, però dall'altro lato è stato complesso, perché in un tessuto che tu non conosci, in una realtà che non conosci, comunque preparare una cosa del genere, che da fuori non si capisce tutto quello che c'è dietro, ecco. Però è stato bello, cioè è un'esperienza storica, cioè fa parte della storia, secondo me, questa cosa. Quindi essere un piccolo tassello della storia anche di quella comunità, è bello, insomma.
1: Sì, tra l'altro, insomma, in quell'occasione si è ricordato che Giovanni Paolo II, no, era stato
0: nell'82,
1: ma non c'era neanche la parrocchia fisica, diciamo,
0: assolutamente, c'era un garage, loro facevano le comunioni, si facevano dalle suore, a molte cose a Santa Sofia, nella chiesa degli ucraini. C'era chi c'era quel giorno, che era
1: mamma,
0: bambino, ragazzo, insomma. 82, erano passati tanti anni, per un quartiere che è un quartiere che negli anni poi ha avuto tante modifiche, sono aggiunte nuove realtà. Quindi no, è stato bello.
1: È un quartiere molto complesso, ha 1000 sfaccettature diverse che convivono e che nella parrocchia trovano un punto di incontro.
0: Sì, quando, diciamo, ho fatto il ringraziamento al Papa, mi piaceva sottolineare questo, che un po' nei vari nella narrazione, no, si sottolineava molto questa distinzione, che in realtà c'è, perché ci sono diversi quartieri all'interno della parrocchia, però in realtà poi la comunità è una, cioè siamo tutti in cammino, no? E come in ogni famiglia, se io sto più in difficoltà vengo aiutato, se io sto un pochettino meglio posso dare una mano agli altri. Però sì, le sfaccettature sono tante, perché comunque è un quartiere complesso, è un quartiere che è denso di edilizia popolare, che quindi sono anche realtà difficili, no? Di persone che cercano una casa, di persone alle quali viene tolta una casa, quindi sì, indubbiamente è difficile. Però dall'altro lato, quello che ho visto, delle persone generosissime, disponibili, che si danno da fare anche per gli altri, quindi questo è rincuorante, perché insomma è un cammino che facciamo insieme.
1: Di quella giornata, che immagino sarà stata molto caotica, piena di cioè,
0: sì.
1: Cosa ti è rimasto? Cioè, se adesso chiudi gli occhi, un'istantanea di quel giorno?
0: Guarda, la cosa che mi ha colpito di più, nel passare, il Papa avrà salutato penso 200-300 persone, io ho visto persone piangere, persone emozionarsi, quindi la cosa che mi ha colpito di più è che per noi che siamo uomini e donne magari di chiesa sembra scontato, chi invece non ha queste occasioni, cioè lì veramente tu stai incontrando il successore di Pietro, cioè stai incontrando qualcosa di straordinario. E vedere questa gente così commossa, così presa, insomma, ti fa essere grato anche per loro. Quindi questo mi ha colpito tanto, e anche la cura con cui il Santo Padre, con i limiti di quello che uno può fare, perché vedi 200 persone in un overdose in un secondo, però si fermava, ascoltava, guardava, dava una parola se poteva. Ecco, quello mi ha colpito molto.
1: Ma poi dopo, alla fine, inizi

0: stato
1: sì. Mi ricordo
0: lavoro.
1: Che sì, esatto, infatti quando è andato via ho detto vabbè, adesso riprendiamo da dove ci siamo fermati, ecco.
0: Bellissima anche la prossima canzone che hai scelto per noi.
1: Sì.
0: Ti faccio fare il DJ oggi,
1: fammi fare
0: Paolo.
1: Il DJ. Tra l'altro, come ti ho scritto, volevo proprio quella in featuring con Giuliano San Giorgio. E sì, ho scelto Ti vorrei sollevare di Elisa e Giuliano San Giorgio, che sono un po' Elisa e Negramaro sono sempre gli artisti della mia infanzia, no, più giovinezza, e si ricollega a quello che dicevamo, secondo me, che noi siamo come sacerdoti siamo chiamati ad essere inseriti nelle storie delle persone, che sono a volte storie di gioia e storie di dolore, e il Signore ci porta a dare una parola, e la canzone dice ti vorrei sollevare, ma tu ti rendi conto che però non sei tu a sollevarli, cioè tu sei il mezzo che permette che loro vengano sollevati da qualcun altro, e mi piaceva tanto, cioè mi ci rispecchio tanto in questa canzone, perché un giorno siamo noi ad aiutare qualcuno, un giorno è qualcuno che aiuta noi, però mi piaceva proprio questa idea che è un po' il cuore della nostra vocazione, cioè essere disponibili per qualcun altro che fa cose grandi nella vita delle persone, che questo qualcun altro è Dio, insomma, che non è l'ultimo arrivato, anzi, ecco.
0: Direi quindi, proprio di no. E a questo punto ce l'ascoltiamo.
1: Sì, volentieri. Mi hai

0: stata un'altra pausa musicale bellissima che ci accompagna agli ultimi minuti della nostra chiacchierata, sì. Anche se ormai Don Paolo è di casa, quindi quando vuoi
1: va bene,
0: quando vuoi vieni la prossima volta con la chitarra e quindi
1: va bene.
0: Suoni particolarmente bene?
1: Allora in realtà sono molto ferrato nelle canzoni di chiesa ovviamente, quindi sono principalmente quelle, però poi magari con i ragazzi se capita qualche volta, insomma qualche canzone, ecco, io piace molto la musica, sono anche timido quindi su quell'aspetto, quindi non mi concedo proprio facilmente, però magari invece ogni tanto da solo qualche schitarrata me la faccio a casa, ecco, quando c'ho tempo. Adesso
0: ovviamente,
1: è un po' difficile
0: perché insomma la giornata del parroco
1: è intensa, decisamente intensa,
0: anzi grazie per aver
1: trovato, è stato un
0: del
1: piacere.
0: Tempo anche per noi. Tu sei il punto di riferimento per la tua comunità, per tante persone, i tuoi punti di riferimento ovviamente oltre al Signore chi sono, cioè se tu hai bisogno di parlare con chi, da chi vai?
1: Ci sono sia dei sacerdoti, anche delle suore, insomma delle consacrate con cui magari ci sentiamo, condividiamo la storia, condividiamo la vita, no? Che ci accompagna, no? In realtà una cosa bella che il Signore ti fa sperimentare è anche come metta delle persone sul tuo cammino, per esempio sia delle famiglie ma anche dei ragazzi o delle ragazze, adulti, donne o uomini con cui magari abbiamo condiviso la strada, quindi se io dico qualcosa sanno immediatamente qual è la storia dietro, e anche in quello il Signore ci dà consolazione, no? Quindi in realtà le porte dove andare a bussare sono tante, ovviamente per primo uno si rivolge al Signore, che è la cosa più bella che possiamo fare, e lì è bello cercare di trovare pure il tempo, no? Perché tante volte poi diamo tempo a tanti e togliamo il tempo a Lui, questo è un rischio, è una tentazione, però dall'altro lato è bello come il cammino poi permetta che dei rapporti prendano una piega che sono quella piega della consolazione di Dio, no? Quindi magari tu sei stato consolazione per loro e il Signore permette che siano consolazione per te, che è una cosa bellissima.
0: Mamma mia, emozionante a pensarci.
1: Sì, sì.
0: E capita credo a tutti noi, ma non ci riflettiamo mai,
1: no,
0: su questa cosa,
1: è vero,
0: purtroppo.
1: È vero.
0: Peccato. Noi siamo quasi in chiusura, so che tu hai anche sentito qualche puntata della trasmissione.
1: Sì.
0: Io chiedo a tutti una personale definizione di vocazione. La tua, cioè per te la vocazione che cos'è? Se si potesse definire, è ovvio, è complicato.
1: Ma io credo che semplicemente è la strada che il Signore pensa per renderti felice. Non è, ripeto, è nella semplicità che ci siamo detti all'inizio, cioè tutti noi siamo in cammino in questa strada che è la strada che ci porta al regno di Dio, e il Signore ci propone il modo per arrivarci il più felicemente possibile, perché comunque ci arriviamo, eh? Cioè, io sono convinto che seppure non avessi abbracciato questa vocazione il Signore me ne avrebbe offerta un'altra, però indubbiamente a un certo punto della mia vita ha detto guarda che se percorri questa è veramente la vocazione giusta, e quindi è questo forse, nella semplicità.
0: Che è la cosa più bella, com'è stato bello averti qui, grazie Don
1: Paolo.
0: Grazie,
1: è stato un piacere pure per me.
0: E immagino sia stato un piacere anche per Samira Rocchetti che era in regia, buon proseguimento a tutti.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

senti, fidati.

Chiesa e Comunità racconta il cammino di una chiesa in uscita che vive la sfida della sinodalità con una particolare attenzione alla vita delle diocesi italiane, delle associazioni, dei movimenti, dei gruppi che nel nostro paese, come nelle frontiere più lontane dimenticate, portano il segno concreto di una fede che si fa solidarietà. Storie ordinarie e straordinarie. L'esperienza di una chiesa prossima a ogni comunità, sostenuta dal servizio e dalle iniziative della Conferenza Episcopale Italiana. Da lunedì al venerdì alle 12:30

0: 11:30 su InBlu 2000.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: tv2000.it.
4: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
6: Un nuovo inizio per tutti noi.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
10: TV 2000, dalla parte giusta.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani ai social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono, In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
3: In Blue Social Club, In Blue 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: In Blu 2000. Senti, fidati.